E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'è.

gara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze.

Music! That's right. Music!

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu.

non è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa

se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

Oh.

gobierno dice que va a haber elecciones y que la democracia.

Yeah.

Di a puttane cinesi, mi scarico i dischi di Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi, io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso, mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi, che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

grazie al progetto Forum. Progetto dell'ATS di Milano, TR88.

0: Ed eccoci qua su Radio Menta Canguro. Oggi è la 419esima puntata. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico con i fischi, ovviamente a noi non ci fischia nessuno, ci applaudono e basta.
1: Splash splash, buon'estate a tutti. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Benvenuti radioascoltatori di cuore alla 419esima puntata di Canguro Radio Menta Share Radio dagli studi Edison.
0: Ci presentiamo, io sono Cristina,
2: Marco,
3: Mario,
4: Ciro,
5: Thomas,
6: Vittorio,
7: Biagio,
1: Rita Anita
8: e
1: Massimo.
0: Nascosto nelle pieghe della nostra sede c'è Christopher e poi il rullo di tamburi.
9: Ci sono io, purtroppo per voi ci sono io. Paolino in regia.
0: Allora, direi che ci ascoltiamo un attimo ancora Curtis Mayfield,
9: sì,
0: con Move On Up, e intanto proseguiremo con la nostra trasmissione, speriamo senza fischi.
9: No, ma era in effetti era un problema che dovremmo aver risolto e subito io, perché sono colpevole, non mi ero dimenticato di abbassare l'audio in sala.
0: Vabbè, per questa volta ti
1: sei
0: perdoniamo.
1: Perdonato, va il bene, bello della diretta.

0: Ed eccoci qua, dicevamo, con Anita, Biagio e tutti i nostri, il nostro grande gruppo, che è la 419ª puntata e che Mario ci presenta la sua canzone.
1: Buongiorno, la canzone che vi preparo, la prima canzone che vi propongo è degli Idlewild, un gruppo originario di Edimburgo, Scozia, genere rock indie, post grunge, alternative rock. E letteralmente significa il titolo: tu hai preso il mondo tra le tue braccia. La canzone è molto romantica a dispetto dell'energia data dalle chitarre. Parla di perdita, della fine di un amore che ti ha cambiato la vita, ma anche se è finita c'è un senso di gratitudine, perché quella persona ti ha fatto sentire come se tu avessi preso il mondo tra le braccia. Vai Paolo.

0: Pronto, Elena, ci sei?
1: Sì, purtroppo per te sì.
2: Oh. Ormai è conosciuto il signore, il signor B.
1: Purtroppo per tutti, dai, mettiamola così.
0: Ah, va bene, ok.
1: Le balle del gruppo.
0: Ok, allora cosa ci racconti di bella, Elena?
1: Allora, la cosa bella che io non ne capisco di calcio, però sicuramente sarete presi voi, è stato che giovedì c'è stata l'apertura dei mondiali, oltretutto con uno spettacolo meraviglioso che hanno tenuto Shakira e Bocelli.
0: Brava.
1: E, infatti la canzone sigla la metto per la prossima settimana.
3: Eccezionali sono stati, eh?
1: Il grande stadio di Città del Messico, una roba esorbitante, ragazzi. Ok, poi ce la sentiamo settimana prossima. Adesso ho scelto una band leggendaria, i Queen,
3: sì?
1: con questo brano strepitoso del 79, Don't Stop Me Now, che è del 79, ed è un brano che significa non fermatemi ora, sprigiona un buon umore pazzesco, una verve, una grinta. L'ho scelta perché hanno fatto un'indagine e pare che questa sia la canzone, insieme a qualche altra, che ora non, che mette più di buon umore a livello mondiale.
3: Wow, benissimo!
1: Una carica proprio di adrenalina da un'indagine che hanno fatto. Allora, il frontman è una band britannica, di cui il frontman è Freddie Mercury, un personaggio molto carismatico, istrionico, morto abbastanza giovane, a 69 anni, molto probabilmente di AIDS, e lui è della Tanzania. È molto eclettico, lui è un attore, un cantante, suona splendidamente il pianoforte, niente di meno. I Queen hanno pubblicato qualcosa come 46 album e sono ancora in attività. Questo testo, se potete, leggetelo, perché è bellissimo, mette un'euforia pazzesca.
3: Lo faremo, lo faremo, lo leggeremo.
1: Leggete il testo, proprio è bellissimo, invita a godersi la vita, e ce l'ascoltiamo, augurandoci a noi, a tutti, tantissimo buon umore.
2: Va
1: ciao
2: bene.
1: Raga!
0: Ciao!

0: E adesso abbiamo Thomas.
1: Sono Thomas, presenta la prima canzone, Alex Britti. Oggi sono io, buona ascolta.
2: Un attimo, sei più veloce del computer, eccolo qua.
1: Ancora?

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto ogni

0: Prima di presentare un altro brano, presentiamo Anita con la sua filastrocca.
1: Grazie.
2: Con la sua cosa?
1: Filastrocca.
0: Filastrocca.
1: È una filastrocca di giugno, poi ci saranno le barzellette per far divertire i nostri radioascoltatori. Vado con la filastrocca di giugno. La fata di giugno è un po' festaiola, è un po' ribelle. Il grande mago del sapere ce l'ha sul libro nero, ma lei è l'idolo degli studenti di tutto l'emisfero. È davvero molto carina, col vestito giallo scuro, che ha lo stesso colore del grano ormai maturo. Porta con sé una cesta di albicocche e grappoli di ciliegie. Le spuntano tra le ciocche. Il suo è il suo meso preferito dai folletti e delle fate. Vi si svolge la festa del solstizio d'estate. Nel regno magico questo è un grande evento, arrivano invitati da tutto il firmamento. E per concludere il mese sotto un buon auspicio, vengono sparati in cielo i fuochi d'artificio.
0: Bella. Adesso presentiamo a Cristina.
3: Grazie Biagio, grazie grazie. Allora, intanto volevo dare questo paio di notizie prima di partire con la canzone. Volevo ricordarvi che il 2 luglio, il 7 luglio, che data ci sarà di nuovo e
2: Coffee with the Blues? Allora, aspetta che guardo.
3: Aspetta che stiamo per... Allora.
2: 2 luglio, sì, 2 luglio, giovedì 2 luglio.
3: Allora, ricomincia, si ripropone il format di Coffee with the Blue Horse, questa puntata dopo un periodo di silenzio, in realtà non sarà una puntata ma bensì un podcast che potrete ascoltare sui nostri canali, quindi
2: lo registriamo il pomeriggio, presumo che tardo pomeriggio, sera,
3: comunque diciamo sì, il giorno dopo per sicurezza,
2: ma anche la sera stessa comunque.
3: Ci sarà disponibile questo nuovo podcast di Coffee with the Blue Horse. Si parlerà di lavoro e di salute mentale, quindi due temi molto importanti. Ascoltatelo, fateci sapere cosa ne pensate e state pronti per i prossimi podcast. Prima dei prossimi appuntamenti per la settimana vi propongo Young Paninaru con Fedain. Young Paninaru è un giovane, diciamo così, queer, neurogender, e un tizio molto colorato, molto particolare, è assolutamente un grande artista e non francamente esce da qualunque schema, se ne crea di nuovi ma poi ne esce ancora. Secondo me la cosa migliore è ascoltare la sua musica e le sue parole, quindi regista, se sei pronto andiamo con Young Paninaru, la sua Fedain.

0: E ora diamo la parola a Marco che ci presenterà la sua canzone.
1: Ciao a tutti, ecco la canzone che vi presento, la prima canzone che vi presento è L'universo tranne noi, Max Pezzali. Questa canzone è stata il primo estratto dal suo album Max 20, pubblicato nel giugno del 2013. Il brano è caratterizzato da un uso costante nel piano e da una chitarra che accompagnano la voce di Max, sino alla seconda metà della canzone, dove entrano in scena anche batteria e basso. Il testo parla di come amori possono rimanere immensi e indimenticabili anche una volta finiti. Sentiamo.
2: Ok, eccolo arrivato.

0: E adesso abbiamo il nostro Paolo.
1: Grazie Simone, o meglio Ciro, un attimo solo, che faccio quello che devo fare.
2: Eh sì, si sentono dire cose strane sulle tue ultime vacanze, che ti sei innamorato, che sei distratto, che eri sempre in piscina con il gonfiabile a forma di sirena.
1: No, veramente era la paperella, la ciambella col collo della papera. Abbiamo fatto amicizia io e la paperella.
2: Abbiamo fatto esclusive ovviamente.
1: Sì, sì.
2: Per una modica cifra le potete avere anche voi o trovarle, che ne so, per esempio su Share Radio, su Mixcloud.
1: Cosa?
2: Le tue foto con la paperella, oltre
1: sì,
2: ovviamente
1: sì,
2: tutto
1: no,
2: quello
1: c'è
2: che riguarda
1: copyright,
2: la radio.
1: Per cui le vendo, firmate.
2: Autografate,
1: esatto.
2: Anche da terra ho sentito
1: sì,
2: dire.
1: Sì, c'è la zampina sua e la prima mia.
2: Ah, ottimo. Cosa ci proponi oggi?
1: Vi propongo il ballo del qua qua.
2: Questo è ottimo.
1: No, vi propongo un artista che conosco da relativamente poco, che ho già proposto tempo fa. Lei si chiama Ana Popovic, serba di Belgrado, 50 anni. Nel 2013 pubblica un album dal quale tratto questo brano che è molto carino, che si chiama Rain Fall Down. No, pioggia sotto...
2: il nostro Thomas ci traduce...
3: La pioggia cade.
2: Esatto.
1: La pioggia cade e basta, vabbè, ok. Prendiamo l'ombrello e ascoltiamoci Anna Popovic.

0: prima di presentare un'altra canzone, presentiamo Anita con la sua Filastroca.
1: Grazie mille, Biagio.
2: Da notare, Filastroca.
0: Vabbè, la stessa cosa.
2: Con una C, perché noi risparmiamo anche sulle C.
0: No, ma io le compro le C.
2: Ah, le compri?
0: Sì, sì, le compro tanto.
2: Va bene.
1: Le compra.
3: Appena vado.
1: Giugno, vado con la Filastrocca. Spiga matura, falce affilata, la mietitura è cominciata. La spiga è piena di chiccolini, sono felici i contadini. Ed ecco il canto del mietitor, viva la spiga dai chicchi d'or.
3: Bella.
1: E adesso bella. Diamo la parola a Massimo con il suo brano.
4: Va bene, grazie per la parola. Oggi vado su Venditti, cantautore romano conosciutissimo, che ha scritto questa canzone che a me piace un sacco, spero piace anche a voi, e ci sentiamo dopo, ciao.
2: Quale canzone?
0: Quale canzone?
4: Ah, minchia, che fantastica storia la vita. Posso fare una domanda?
2: Vadi.
4: Ma quando iniziano i saldi?
2: Non lo so, adesso lo chiediamo a qualcuno che vende qualcosa.
4: Vende coperte, sì, tappeti.
2: Va bene.

0: sono Tomas, presente Vittorio.
1: Ciao, vi presento Renato Zero con la canzone Il carrozzone. Il brano è molto triste, parla di un carrozzone che poi sarebbe la vita. È del 1979, parla in forma figurata della morte che riguarda tutti anche se non lo vorremmo. È un carrozzone dal quale si scende e va avanti. La protagonista è la morte, canzone molto triste, a me questo brano piace molto. Renato dà una lettura del brano dove si vede anche la disperazione dei protagonisti. Erano gli anni 70, quasi 80, c'era meno tecnologia, i testi erano molto curati e si vedeva qualcosa di più artistico. L'introduzione, prima che canti Renato, è fatta da pochi suoni che cullano quei pochi secondi, prima del canto incredibile di Renato. La morte vista come fine ovvia del tragitto, il cantante dice bella la vita che se ne va, quindi bisogna capire quale sia il motivo di questa tristezza. Grazie e buon ascolto.

0: Sono Anita, Rita Anita. Prima di presentare Biagio, raccontiamo un'altra barzelletta ai nostri radioascoltatori. Vado con la nuova barzelletta. Allora, in ufficio c'è una signora che gli dice al suo collega: mi sono messa a dieta, anche mia moglie si è messa a dieta, fa la dieta delle banane. Ma com'è la dieta delle banane? Mangia solo banane. Quando gli viene fame mangia la banana. Ma è dimagrita? Nemmeno un chilo. Però tu vedessi come si arrampica sugli alberi.
1: Bella.
2: Scusate un attimo.
3: Ma che c'è?
2: No, c'è. Mi sono accorto che il brano che dovrei mandare adesso, che è quello di Biagio, in realtà non l'ho scaricato, cioè c'è ma è 0 kilobyte, quindi un download non riuscito, quindi cercherò di mandarlo direttamente dal web. Datemi qualche secondo.
3: Allora, intanto io vi ricordo un altro appuntamento importante che viene gestito dalla nostra cooperativa Lotta contro l'immigrazione, ma anche da Comunità Nuova, Spazio Aperto Servizi a Croce Rossa. Ogni primo mercoledì del mese, presso il nostro drop-in di via Miramare 12 a Sesto Marelli, faremo uno screening gratuito e HIV-HCV, quindi AIDS e epatite C, sono test salivari assolutamente gratuiti ed anonimi, quindi sapete dove andare se avete un qualche bisogno di questo genere. Tipo, vi ricordo che comunque il Servizio Sanitario Nazionale consente di fare test gratuiti per quello che riguarda qualunque STD, quindi malattia a trasmissione prettamente sessuale, presso i centri MTS. Ce n'è uno in via Pace, uno in via Leien, insomma ve lo cercate su internet e lo trovate. Quindi qua questo pezzo che a me piace molto, di cui non posso dire ancora il titolo per non spoilerare, stiamo vedendo se riusciamo a trovarlo. Nel mentre gli ricordiamo i nostri come ascoltarci, che ne dice Anita? Allora, ci potete ascoltare sull'app di Share Radio.
0: Sì, ci potete ascoltare appunto sull'app di Share Radio, scrivere come email a radiomenta@coplotta.org con due O. I nostri podcast sono su shareradio.it, pagina Radiomenta, oppure su mixcloud.com, cerca radio-menta.
3: E allora, tra l'altro, qua c'è un'area marina, c'è anche un po' sabbia dappertutto, perché molti sono stati al mare. Thomas, com'è andata al mare?
4: Bellissimo.
3: Ho sentito dire che hai giocato a, come si chiama, beach volley, gioca sulla spiaggia.
2: Scusate, sì. Non posso verificare perché altrimenti manderei in onda. Spero
3: quindi
2: di essere riuscito.
3: Dopo il beach volley di Thomas ripassiamo la parola a Biagio.
2: Sì, per me possiamo procedere.
3: Vai Biagio.
1: Allora, la mia prima canzone è Teresa Desio, Auma Auma.
2: Cosa è? Che significa Uma Uma?
5: E che cazzo è?
2: Mamma mia!
3: Pensate che io avevo la cassetta di questa canzone.
2: Uma Uma significa non c'è una.
3: Guarda la mano, non guardare la bocca, come
2: sì, diciamo una cosa fatta con come posso dire?
3: Con Kazim?
2: Senza farsene accorgere, fatta un po'
3: cioè, sotto sotto,
2: esatto, diciamo così. Vabbè, comunque adesso vediamo se riusciamo a ascoltarla e ok, dovrebbe esserci.

0: Adesso passiamo la parola ad Anita per il suo primo pezzo.
1: Grazie mille Mario della parola, molto gentile. Propongo come primo brano di oggi Poesia di Sal da Vinci. Sal, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, è un cantautore e autore italiano con cittadinanza statunitense, nato il 7 aprile 1969 a New York. Il brano Poesia di Sal da Vinci è una profonda e romantica dichiarazione d'amore. Il significato ruota attorno all'idea che la persona amata non è solo una compagna, ma incarna l'essenza stessa della poesia, un elemento di bellezza pura e immutabile che resiste mentre tutto il resto attorno scorre e passa velocemente. Un buon ascolto di cuore. Vai Paolino!
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sono Tomas, presente Ciro.
1: E adesso vi mando Ricky Martin con la Copa della Vita.
2: È un secondo che deve ancora caricare, eccolo qui.

0: Avanti.
1: Adesso abbiamo Paolino.
0: Ok, ok. Allora, il mio secondo brano che vi propongo è di un artista americano. Aspettate un attimo. Classe 1978, lui si chiama, lo conosco poco, devo dire la verità, ve lo propongo, ma lo conosco poco. Lui si chiama Chris Stapleton, americano appunto, classe 1978. L'album dal quale è tratto questo brano è del 2023, si chiama Higher, è il brano South Dakota. È molto carino, secondo me, vale la pena ascoltarlo.
2: Oh, Paolino!

0: Vi ripresentavo un altro brano, vediamo Anita se c'è una bellissima barzelletta.
1: Grazie Biagio della parola, e la barzelletta bellissima dovrebbe esserci. Eccola qua. Vado, sono Anita. Allora, ci sono due amici che si incontrano. Allora, caspita, è tanto che non ti vedo. Dove sei stato? Sono stato in Brasile. Wow! Ah, bene, il Brasile è bello. Però ti devo dire la verità. Allora, in Brasile o tu sei un calciatore o tu sei escort. Ah, beh, mia moglie è brasiliana. Ah, sì, e in che ruolo gioca?
0: Ah, bella. Adesso presentiamo a Massimo.
2: Massimo, sono io. Allora, presento oggi il mio secondo brano, che è Ron con Tosca. La canzone è Vorrei contare 300 anni, ma la versione di Ron con Tosca non l'ho mai sentita.
3: Sai che io trovo, cioè tu mi hai, questa cosa ce la siamo detta scritta,
2: sì.
3: Io non l'ho trovata solamente di Ron.
2: Ah,
3: credo
2: so.
3: Che sia probabilmente incisa di default,
2: non lo so,
3: diciamo.
2: Perché mi sembra che ora c'è vinto anche un Sanremo questa canzone,
3: non,
2: mi sembra,
3: non lo so, io non sono esperto di Rosalino.
2: Rosalino
3: Cellammare.
2: Rosalino Cellammare, sì, lui era famosissimo negli anni passati perché ha scritto la canzone Il gigante e la bambina, che anche lì mi sembra abbia vinto il Sanremo. E poi ultimamente si è un po' ritirato dalle scene. È un bravissimo cantautore, la canzone Vorremmo dare 100 anni, spero vi piaccia a tutti, e ditemi quando ci sono i saldi. Ciao.
3: Va bene.

0: Mi tocca?
1: Sì. E ora vediamo cosa ci propone come secondo brano la nostra Cristina.
2: Grazie Marco, ma Massimo volevi dire qualcosa?
0: No.
2: Ah no, perché ho visto che Chierilini. Massimo segretamente mangia i tarali.
0: Ma
2: Massimo, ma al mare com'è andata?
0: Bene.
2: Ho sentito dire che anche tu avevi il ciambellone, facevi il bagno al mare col ciambellone.
0: È che fredde.
2: Ah, ma era il ciambellone quello gonfiabile oppure quelli tipo, sai, quelli che si mangiano, che, i bomboloni? Ho sentito dire che anche Alberto, che salutiamo, che spesso
3: no, veramente mi sembra anche a me il ciambellone.
2: Lo so, ho sentito dire che il bombolone di Gatteo particolarmente valido.
4: Sì, perché Alberto ha l'abitudine di svegliarsi molto presto e va in spiaggia a fare colazione e poi torna in albergo per fare colazione.
2: Va bene, io e Alberto siamo persone oculate, tutto quello che è già pagato si sfrutta. Spero che abbiate guardato che Alberto abbia sempre avuto il cappellino che si deve proteggere.
4: Sì, sì, anche la protezione 50, in abbondante...
0: Io ho sentito parlare con un altro che diceva, ma quanti punti ti hanno messo? Tre punti.
2: I punti della fida che gli ha messo.
0: E poi fa così col dito, no? Perché non ho fatto l'occhio, che fa no, l'ernia.
2: E si vede che si è spostata l'ernia da giù a su. Quindi niente, gli ha dato un sacco di punti fidati. Io direi, salutiamo anche i nostri ascoltatrici e ascoltatori. Abbiamo Christopher, abbiamo Gennaro, Antonio, Roberto. E chi altri ci ascolteranno? Gli amici della Parpagliona.
4: Scusa, chi è Roberto?
2: Roberto Ditta. Te lo ricordi che ogni tanto veniva?
4: Vabbè, ma non viene più da tanto
2: tempo. Però ci ascolta
4: sì,
2: spesso.
4: Sì, sì, vabbè.
2: E in più
3: la ragazza che stava qua.
2: Salutiamo Silvia, salutiamo Donato e Marta. Insomma, salutiamo un po' tutti, ricordiamo i nostri come trovarci. Email, Radio Menta, tutto attaccato, @cooplotta.org, oppure potete trovare i nostri podcast sia su shareradio.it alla pagina di Radio Menta, sia su mixcloud.com su radio_menta. Per fortuna che abbiamo qua la nostra Anita, che oggi, volevo dire, è bellissima, più del solito.
5: Grazie Cristina.
2: No, è un vermiglione, non è un rosso. C'è Massimo che inferisce che essendo vestita di arancione nero e milanista. Inferisce, scusa, continua a toccare il ginocchio a Biagio. Tu di che squadra tieni, Massimo? Vieni a dirlo. Vieni a dirlo al semaforo. Hai capito? Allora traduco per chi è vicino. Traduco per chi è vicino e lontano, teneva all'Inter, adesso non tiene più all'Inter. Va bene, noi invece ci spostiamo direttamente da tutt'altra parte, ci dirigiamo verso il Messico. Questa è una canzone piuttosto romantica, una cantautrice messicana straconosciuta, Julieta Venegas e Limoni Sal. Vai regista, con il ritmo.
5: Balliamo.

0: E adesso abbiamo Thomas.
1: Sono Thomas, presento seconda canzone, Celine Dion, Think Twice. Buon ascolto.
2: Un attimo.
3: Ma tra l'altro io volevo rivelare.
2: Aspetta, che fermo il
3: ce l'abbiamo fatta?
2: No, devo fermarlo perché
3: io volevo rivelare un segreto su Thomas, un po' il segreto di Pulcinella. Thomas è una persona sportiva, ma soprattutto appassionato di lancio del giavellotto. Si dice lancio o tiro? Come si dice?
1: Sì, lancia meglio da prima.
3: Lancio del giavellotto.
1: Sì, okay.
3: Raccontaci due cose su questo sport. Come si fa?
1: Quando arrivo, tu fai il giro.
3: Sì.
1: Quando finisci il giro, comincia a lanciare.
3: Quindi ti scaldi prima.
1: Prima lancia.
3: E poi lanci con la mano destra o con la mano col braccio destro o sinistro?
1: Destra.
3: Col destro.
1: Prima due mani.
3: Prima con due mani.
1: Quanto finisci? 10 minuti. Tu lancia la destra mano.
3: Vedi? Allora, quindi ci sono sport meno comuni. Thomas ha trovato il giavellotto. E noi adesso attendiamo che tra un po' faccia il saggio finale, non so come si chiama, perché ovviamente noi tutti vogliamo sostenere Thomas nel giavellotto. Mario è un grande nuotatore, mi dicono, vero Mario?
4: Ho abitato al mare per tantissimi anni.
3: E quindi possiedi perfettamente il nuoto. Diciamo di qui. Marco, tu sei sportivo?
5: Guarda, io ho fatto dei corsi di nuoto quando ero giovane, più bambino praticamente, e sapevo nuotare tutto tranne il delfino. Adesso ho perso completamente la capacità di nuotare e quando mi provo a stire mi sembra di affogare, bevo un sacco d'acqua.
3: Ma sarà una questione di allenamento?
5: Ma sicuramente, tante volte mi dicono che avrei dovuto fare un altro corso per riprendere la capacità di nuotare.
3: Invece mi dicono che Marco è più appassionato di motori, giusto?
5: Quello sì, sono contento perché, come avete visto, questa domenica al Gran Premio della Catalogna ha vinto la Ferrari di Hamilton.
2: Scusa Marco, ti faccio una domanda.
5: Dimmi.
2: Perché magari è un'informazione che hai, visto che ami i motori. Sabato scorso, tardo pomeriggio, autostrada Casello Imola, uscita Imola e anche quella prima o quella dopo, bloccata totalmente perché tutti uscivano a Imola e a un altro casello e quindi praticamente intasavano l'autostrada tanto da rimanere fermi. Io ho immaginato che ci fosse qualche evento sportivo, motoristico, giusto?
5: Sì, ma sinceramente non so dirti qua, forse è passata la mille miglia, può darsi, però non ne sono sicuro.
6: È passata la miglia.
3: Qua ci dice Biagio,
5: sentiamo
3: cosa ci dice Biagio?
6: No, è passata la miglia perché la miglia. Perché ha fatto vedere in TV quella sera, quel pomeriggio, che hanno vinto, come chiamano, Bob Melicotta.
3: Hanno vinto delle persone con le mani.
6: Ha vinto qualcuno che è fotto.
3: Bene, bene, qualcuno ha vinto, giusto, qualcuno ha corso, a questo punto a che punto siamo?
2: Sicuramente non è arrivato chi ha rotto il motore durante
6: la corsa. Non ha rotto.
3: Allora, a questo punto devo dire, chi c'è? Celine Dion, a che punto siamo rimasti?
2: Sì, è Thomas.
6: Thomas.
3: Andiamo con Celine Dion.
2: Non so se Thomas lo ha annunciato.
6: Sì, l'ha annunciato.
3: Sì.
2: E
3: vai,
2: quindi
3: vai.
2: Andiamo e basta. Anche il nome della canzone l'hai già detta, Thomas?
3: Sì.
2: Ah, perfetto.
1: Think twice.
2: Ok, ascoltiamo.
3: Think twice, you are all right.
2: Eccola.

0: Adesso passiamo la...
1: Vai, vai, Mario.
0: Adesso passiamo la parola a Marco per il suo secondo brano.
2: Allora, il brano che ho scelto per voi è Uno su mille di Gianni Morandi. Questo brano è uscito nel 1985 ed è il brano che un po' ha rilanciato il cantante bolognese dopo alcuni anni di silenzio. Il testo della canzone parla di una forte voglia di riscatto ed è un invito a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà della vita, con i suoi alti e bassi, vita che viene paragonata alla marea. Ascoltiamo.

0: sono Thomas, presente Ciro.
1: Adesso vi mando Samuele Bersani con Spacca Cuore.
2: Un attimo, il computer non riesce a seguirti così velocemente, eccolo.

0: E adesso abbiamo Vittorio.
1: Grazie per la parola, vi presento in Negrita con la canzone In ogni atomo. Il brano dei Negrita, come da tradizione, si basa molto sulle chitarre, classico della band. Sono un gruppo che ormai ha sfondato da tantissimo tempo, ma sono ancora giovani come suoni, sono agili, non è roba vecchia.

La canzone forse vuole essere un richiamo ad una donna protagonista di una storia vissuta che ha lasciato delle ferite. Loro cercano di più, cercano di evadere dalle quattro mura del quotidiano, e quindi l'idea di essere come lei in ogni atomo, ripeto, potrebbe essere una storia d'amore anche se non viene dichiarato, e quindi si vede subito che i Negrita partono con delle chitarre dure, ma poi si concentrano sulla uguaglianza atomo su atomo delle persone che sono chiamate a fare da sfondo ai suoni con la loro storia. I protagonisti sono delle figure ribelli che sanno fare di ogni occasione per costruire una maschera contro sfide ad altri che potrebbero essere i loro nemici. Grazie, buon ascolto.

0: Ed eccoci sempre qua a Radio Menta Canguro, Char Radio. Oggi è la 419esima puntata. Abbiamo la nostra Anita con una barza.
1: Grazie Cristina della parola. Vado con la terza barzelletta di oggi. C'è uno che va da una maga, no? Da una cartomante. Sai, mi deve lavare il malocchio perché mi hanno lanciato un anatema. Da quando mi hanno detto queste cose mi fa davvero tutto male nella vita, mi va davvero tutto male. Io, dice la cartomante, glielo posso anche levare questo malocchio, ma lei mi deve dire le ultime parole, cioè quelle che hanno usato per lanciarle la fattura, cioè il malocchio. Quali sono state queste parole? Quali sono state? Vi dichiaro marito e moglie.
0: Va, ecco Anita che ci trova sempre queste barzellette. Cosa ci proponi invece musicalmente parlando oggi?
1: Musicalmente parlando, come secondo brano propongo Al di là dell'amore di Brunori Sas. Lui nasce a Cosenza il 28 settembre 1977, Cosenza è in Calabria, è pseudonimo di Dario Brunori, è un cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. Al di là dell'amore di Brunori Sas, pubblicato nel 2019, è un'intensa riflessione sulla natura umana e sulla contrapposizione tra bene e male. Il brano invita a superare le ideologie polarizzanti e l'odio, spingendo verso una forma di umanità universale, empatica, inclusiva, che trascende i confini politici ed emotivi. Buon ascolto di cuore.

0: E ora vediamo cosa ci propone come secondo brano il nostro caro Biagio.
1: Grazie Marco. Allora, il mio secondo brano sono due sorelle, però c'è una terza persona, non ho capito perché hanno messo anche questa terza persona.
2: Passava di là, capito?
1: Ah, passava proprio di là. Allora, sono Paolo e Chiara, sono due gemelle, e c'è anche la terza Elodie. La canzone è Festival.
3: Ce l'ascoltiamo.
2: Posso dire la barzelletta?
1: Dici la barzelletta, dici la barzelletta.
2: Cioè, prima lo volevo dire e poi nessuno mi ha preso in considerazione. Cioè, che schifezza, veramente. Vabbè. Allora, la mia barzelletta è la stessa da 10 anni.
1: Io ho mai sentito.
2: Che la dico ogni paio d'anni, più o meno così, la gente la dimentica. Ed è questa. Due persone stanno camminando a fianco lungo una strada. E uno dice all'altro, guarda che c'è tutto sporco, ma cosa hai fatto? Sei tutto rosso. E lui risponde, sì, mi sono lasciato il passato alle spalle.
3: Ah. Bravo!
2: Benissimo.
3: Non l'avevo mai sentita, questa mattina.
2: L'ha detta, in realtà l'ho rubata a qualcuno qui tanto tempo fa. Non ricordo più chi, ma è rubata.
3: Diciamo che se qualcuno,
2: presa in prestito, diciamo, vai.
3: Se qualcuno vuol rivendicare il la copyright, patria potestà di questa barzelletta, può chiamare Paolo oppure scriverci un'email.
2: Sì, se vuoi un risarcimento danni.
3: Account.
2: Va bene, Biagio, vuoi ripeterci cosa?
1: Allora, Paolo e Chiara, Elodia, Festival, vai regista.

0: Ok.
1: E adesso abbiamo Mario.
2: Ciao, per il secondo brano che porto, porto un'altra canzone degli Idlewild, col titolo A Modern Way of Letting Go, un moderno modo di lasciare andare. La canzone è all'opposta di You Held the World in Your Arms e parla della possibilità che un amore finisca senza drammi, in modo freddo. È il modo moderno di non soffrire, non ti disperi, ti incazzi e vai avanti. Vai Paolo.
0: Ok, eccolo.

0: siamo in diretta. Ciao dolcissima, cosa ci proponi come secondo brano di oggi, cara?
1: Scusa, non hai tolto più la voce? Non hai tolto?
0: Io l'ho tolto.
1: No.
2: Allora aspettate che c'è un minimo di problema tecnico.
0: Okay.
2: Eccoci.
1: Vediamo un po'. Elena?
0: Elena?
1: Sì, adesso c'è, vai. Vai.
0: Ok, vai pure Elena, presentaci il tuo brano.
3: Allora, Salda Vinci, però questa volta con Serena Brancale, Dimmelo, uscito il 28 maggio, quindi da poco, recente, tratto dal nuovo album La giornata che aspettavo. Allora, di Salda Vinci l'ha già presentato Anita, 57 anni, nata a New York, Michael Sorrentino, nato a New York perché lui è figlio di un famoso cantante napoletano degli anni 70, che Mario Da Vinci, che faceva gli spettacoli in America. Ricordiamo il suo bellissimo musical del 2001, Scugnizzi, e poi è diventato virale vincendo il Festival di Sanremo 2026 con la canzone Per sempre sì, quindi è stato proprio un fenomeno virale. E ora lui sta facendo tantissimo successo, fa le tournée in tutto il mondo, è anche molto famosa, è di 2 anni fa, Rossetto e Caffè. Ha pubblicato 15 album, è anche un attore, quindi uno showman completo, mentre Serena Brancale ha pubblicato da poco il suo album Sacro, che è il quinto. È una giovane di 37 anni, molto talentuosa, ha partecipato a 3 Sanremo e ha vinto sia il premio della critica che le nuove proposte. Ha esordito a 20 anni, ha partecipato a molte manifestazioni canore, al concertone, c'è sempre. Ha registrato questa salsa fantastica che ha un ritmo fortissimo con Salda Vinci. Basta, non ricordo più nulla.
0: Ce l'ascoltiamo?
3: Allora ce l'ascoltiamo e buon weekend a voi tutti. Lei fa una musica sperimentale ed è una cantautrice, scrive lei pezzi come pure Freddie Mercury dei Queen. Sono stili sperimentali, solo che lì è un rock.
0: Wow.
3: Grazie ragazzi,
1: grazie
3: e buona
1: a te.
0: Ciao. Ciao.
1: Okay.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Elena.
4: Ciao. Ciao Elena.
5: Ciao Elena.
3: Ciao. Ciao.

0: Il brano di Elera era l'ultimo, diciamo, di questa puntata 419esima di Canguro che si conclude. Ascoltiamo adesso il brano di Kodaka, Stevens, Where Are You?
1: Salutiamo
0: e salutiamo tutti a rotazione. Ciao da Ritanita, ciao!
2: Ciao da Biagio, ciao!
3: Ciao da Vittorio!
4: Ciao da Tamos!
1: Ciao dalla regia, Paolino!
5: E un saluto a tutti da Marco.
0: Poi salutano anche Cristina, Massimo e Ciro, ok?
1: Va bene. Qual è il brano di coda che abbiamo scelto ormai da tanto tempo?
0: Cat Stevens, Where Are You? Dove sei tu?
1: A mercoledì prossimo, 10:30 per la diretta e tra qualche ora il podcast sui nostri canali.
2: Buon grazie, ascolto. Dottore.
1: Ciao!
5: Ciao, grazie.

So in this sense, all music is humorous.

Lots of low.

0: Sono accesa, sì, sono accesa, mi sento. Allora, Laura, mentre tu accogli gli ospiti, io ti do delle direttive tecniche, quindi regalami un orecchio, ne hai due, uno a me e uno al resto del mondo. Siamo in diretta? Siamo in diretta? Prova diretta, prova diretta. Allora, tra neanche mezz'ora saremo in onda. Siamo un pochino in ritardo rispetto alla scaletta, ma a noi piace così. Di conseguenza, state qua, state collegati. Gli ospiti sono già arrivati. Infatti, mi scuso se tipo 30 secondi fa sono fuggita abbandonando il microfono su una sedia, ma dovevo stare un attimo anche dietro ai nostri ospiti, che appunto sono su 7, 3 sono già qua.
1: Ok, perfetto. Quindi noi siamo qui, io sono Laura. Abbiamo appunto già qua tutti gli ospiti, restate in attesa e ci sentiamo tra poco.
0: Ciao!

0: Ed eccoci qua, buongiorno a tutte e a tutti, da Sara e da
1: Laura,
0: Asian Pop. Finalmente siamo in diretta su Share Radio, prima volta in diretta su Share Radio, perché il nostro è un podcast normalmente, vero?
1: Esatto.
0: E siamo al NAMA Festival di Milano, quindi se ci state ascoltando, io so che siete in tante, in tanti, dovete fare una bella passeggiata lungo la Martesana, dopodiché c'è un parchetto, entrate nel parchetto, trovate un sacco di poster che indicano questa location. Oggi siamo qui con degli ospiti dal sud-est asiatico, quindi abbiamo Corea e Malesia al qua
1: in Martesana. Sì, ecco, esatto. Infatti abbiamo una delegazione.
0: Il mio qua è un po', mi sto guardando, è un tendone, quindi esatto. Ci trovate
1: qua, ma soprattutto siamo in compagnia della nostra amica Joyce Contiero, che
0: ciao.
1: Finalmente è qua con noi, ci ha raggiunte dopo tutte queste puntate.
0: Esatto,
1: ecco.
0: E pare quasi è un regalo bellissimo il fatto di non dover avere un mixer tra le dita io oggi. Cioè, prima volta forse nella vita che faccio una diretta senza dovermi occupare anche della parte tecnica. Grazie Joyce.
1: È bellissima poi la nostra Joyce, guarda. Porterà fortuna, un po' come il saggio cinese che ci dice di riascoltare le puntate di Asian Pop.
0: Esatto. Allora, ci potete ascoltare su Share Radio, quindi www.shareradio.it, oppure ci seguite sui social, siamo in diretta streaming su Instagram Asian Pop Milano Calling o su TikTok Asian Pop Milano Calling. Grazie a chi ci sta facendo i video. E cosa succede oggi? Succede che tra qualche minuto avremo la prima ospite con la quale parleremo di K-pop, poi avremo una coppia di ospiti direttamente dalla Corea, dopodiché avremo un ospite malese che ci racconterà un po' la sua arte, poi avremo
1: Noah che ci racconterà il nostro super VIP, che ci racconterà un po' il suo percorso come modello, attore e ballerino dei Wild Wild.
0: E poi Marta.
1: Abbiamo Marta e non solo, abbiamo anche Fabio Nalin,
0: esatto,
1: che arriverà in rappresentanza della comunità cinese.
0: Perfetto, allora io direi, se d'accordo Laura, lanciamo un pezzo. Noi abbiamo dato una scaletta di musica K-pop a Joyce ed è lei che sceglierà random quello che gli pare. Dopodiché partiamo subito con la nostra prima ospite, con Joya, con la quale chiacchieremo di un po' di K-pop su Milano. Joyce, a te.

0: Ecco, ci siamo rientrate, Share Radio, questa è Asian Pop in diretta dal Nama Festival lungo la Martesana. Abbiamo la nostra prima ospite che è Gioia. Ciao Gioia, benvenuta.
1: Ciao. Ciao, piacere, io sono Gioia.
0: Noi ti abbiamo già incontrata nell'etere qualche puntata fa e oggi, insomma, sei qui con noi, volevamo farti solo qualche domanda giusto per dare una panoramica sul K-pop dance qua a Milano. Quindi iniziavo subito a chiederti da quanto tempo segui K-pop e da quanto tempo danzi.
1: Io sono entrata propriamente nel K-pop durante la pandemia, anche se in realtà l'ho conosciuto molto prima. È una storia un po' complicata perché l'ho conosciuto facendo video editing, ed è complicata come sembra, perché praticamente facevamo questi video editing degli anime più che di K-pop e ci aggiungevamo anche delle canzoni di K-pop sopra, quindi erano un sacco di media mischiati queste cose. Sentivo qualche canzone ogni tanto, mi incuriosivano, magari andavo a guardare le Everglow, mi ricordo, poi le Blackpink, che sono quelle che mi hanno introdotto a tutto il K-pop.
0: Ok, quindi coreografie anche non proprio semplicissime, quelle delle Blackpink.
1: Sono tutte coreografie che possono essere un po' difficili, ci vuole tanta energia.
0: E vai Laura, fai tu...
2: Allora, invece, se tu dovessi descrivere un po' il movimento K-pop milanese, soprattutto delle cover dance, delle crew di cover dance che ci sono, cosa diresti?
1: Come prima cosa sono molto onorata di essere qui oggi, quando ho sentito che c'era un'area per il K-pop al Festival Nama, che è comunque un festival molto grande di Milano. Ero veramente molto sorpresa e sono contenta che siamo arrivati a questo punto. Parlando di Milano, è molto frammentata la situazione. Abbiamo avuto delle fasi, molte fasi, fase del Parco Sempione, fase dell'Arco della Pace, fase di Melchiorre Gioia, fase di Chinatown, ma quello che è stato più stabile è probabilmente Garibaldi, zona Garibaldi,
2: Gaia
1: dove
2: aumenti.
1: Ci sono specchi. Sì.
0: Infatti è una cosa che caratterizza poi le crew del K-pop è che è bello ballare in strada, è bello fare le prove in strada, ma servono gli specchi, quindi molto spesso si trovano questi palazzi che hanno degli specchi e davanti c'è la crew poi che fa le sue prove delle coreografie ed è molto bello, molto divertente.
2: Senti, il tuo sogno nel cassetto legato alla danza?
1: Questa è una bella domanda, perché sono tanti. Forse il mio più grande sono due. Un mio grande sogno è una cosa che ho ripreso da circa un anno, ho cambiato la traiettoria del mio canale YouTube di video editing che ho da quando avevo 11 anni. Prima parlavo solo di anime, ho iniziato a parlare di K-pop, a portare random dance o comunque contenuti che possono essere utili ad altre persone con la mia stessa passione, che erano proprio contenuti che cercavo su YouTube, servivano a me, non li trovavo, ho detto vabbè, inizio a crearli io. Quindi crescere su YouTube con i contenuti K-pop, continuare a produrre contenuti random dance o per altri ballerini, questa è una mia grande ispirazione.
2: Perfetto.
0: Io volevo ancora fare un'ultimissima domanda. Raccontaci un pochino come tu ti immagini questa onda asiatica, come ti immagini che sia l'Asia, tu che sei una ragazzina milanese che balla K-pop, che comunque affascinata da un mondo che è un altro continente, un altro modo di vivere, un'altra cultura, altri gusti, altri sapori. Quindi come te la immagini tu questa Asia? Come te la immagini questa Corea o questo Giappone?
1: Io vorrei conoscerla l'Asia, vorrei vederla dal vivo ovviamente, come tanti noi appassionati. Me la immagino diversa dall'Italia, sì. Non su tutto, ma comunque una cultura diversa, sapori diversi, che comunque già abbiamo un assaggio anche qua a Milano, abbiamo tutto il quartiere di Chinatown, via Paolo Sarpi, siamo fortunatissimi sotto questo punto di vista, quindi...
0: Allora, io ti auguro di andarci, prima o poi.
1: Speriamo.
2: Sì. Io ti accompagno, Gioia.
1: Grazie, andiamo subito.
2: Così ti seguo a ruota immediatamente.
1: Domani prendiamo già i biglietti per l'aereo.
2: Guarda, facciamo
1: andiamo.
2: Proprio un tour dal Vietnam al Giappone. Io
0: Laura subito si infila.
2: Subito.
0: Va bene, allora io direi, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo. lanciamo un altro brano intanto che facciamo il cambio divano, perché i nostri ospiti abbiamo diamo un comodissimo divano e faremo vedere anche le foto di questo bellissimo divano. Non è rosso, è un
2: bordeaux,
0: sì, è un colore antico, esatto, per cui nel frattempo che facciamo questo cambio vi lanciamo un brano sempre a scelta della nostra Joyce. Quindi grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. We outside.

0: Eccoci qua, rientrate, Shar Radio, siamo in diretta dal Nama Festival, benvenuti a tutte e a tutti. Dopo la nostra Joins abbiamo Henry Lau. Laura, vuoi introdurci l'ospite?
1: Certo, allora Henry, io l'ho trovato così casualmente in Instagram e mi è piaciuto subito perché è un artista poliedrico, si occupa di tantissime cose, un cantante, un pianista, un poeta, un visual artist e un appassionato di moda. E inoltre è un cittadino del mondo, quindi insomma ha girato diversi paesi in Asia, in Europa, adesso è qua a Pavia, all'università. Allora, la prima domanda che ti chiedo, ovviamente, è: che cos'è l'arte per te?
2: Allora, per me l'arte è innanzitutto politica e quindi sarebbe cristallizzare un percorso personale e anche politico in forme concrete che comunque hanno una logica a livello dell'estetica, della semiotica, e quindi io ci tengo tanto anche all'eleganza delle forme con cui lavoro, perché non penso l'arte come uno sfogo, ma come un processo raffinato che richiede tempo e maturazione. Sì.
1: Certo, un'ottima risposta. E io ho visto che tu sei anche molto attivo socialmente, no? Per cui quali sono i temi a te più cari che affronti proprio attraverso l'arte? Diciamo, quali sono i temi che maggiormente ti ispirano in questo processo?
2: Allora, sono appena tornato da Firenze. A Firenze mi sono detto, io non vedo l'ora di andarmene. Poi ho pensato subito a Dante, che è stato in esilio per molti anni, e questo esilio l'ha portato anche a scrivere la commedia. E ho pensato soprattutto a una frase molto conosciuta che ha scritto nel Paradiso, faccio una parafrasi. Proverai come salato il pane altrui. Cioè saprai come duro salire e scendere le scale, tipo altrui. E quindi questo per me rappresenta un po' l'esperienza d'esilio. Però io vivo l'esilio nel paese in cui sono nato. Soprattutto nello scorso anno, dove ho passato più di un anno in Malesia, mi sono sentito soprattutto in esilio, mi sono messo a pensare alla disuguaglianza geografica, perché dove nasciamo cioè incide tantissimo su cosa potremmo sognare, cosa potremmo diventare, e quindi anche il passaporto come un documento che è potentissimo oppure molto debole. Cioè con il passaporto molti posti ti sono accessibili oppure no, e quindi anche poi ovviamente ai conflitti mondiali. Due settimane fa ho dedicato una mostra alla Palestina, ma ci sono tanti paesi che comunque richiedono attenzione, non ci sono sofferenze più che meritano più attenzione, sofferenze che meritano meno attenzione, quindi cerco comunque di parlare di queste cose tramite le varie forme d'arte che io faccio. Sì.
1: Certo.
0: Hai un'anima molto pulita. Si vede anche dai tuoi occhi da come sei tu.
2: Secondo me la pulizia e la purezza, cioè, è venuta dopo una morte, se posso parlare di un tempo delicato, perché ho passato l'anno scorso in Malesia, dopo 2 anni in Italia. Allora, all'epoca cercavo in tanti modi di annientarmi, e quindi un giorno o un altro ho comprato il mio biglietto d'aereo per tornare a Singapore, visto che la mia famiglia vive a Singapore, come molti malesi, per avere più opportunità lavorative, educative. Però io sono l'unico della mia famiglia che non sia un cittadino singaporeano, perché ho rifiutato di fare la leva obbligatoria. Okay. Quindi non ho potuto rimanere a Singapore. Quindi dopo aver passato più di 15 anni della mia vita a Singapore, mi sono trovato in Malesia, nella capitale, perché la Malesia non è un paese ben collegato. Se io fossi tornato nella mia città natale, non sarei riuscito a spostarmi perché non so guidare. Quindi mi sono trovato un appartamento nella capitale, Kuala Lumpur, e per me è stata un'esperienza difficile ma molto formativa. Forse tramite questa ricostruzione, come Dante, no, nella commedia, ho capito meglio la fragilità della vita. E anche questo privilegio di essere qua in Italia, essendo un cittadino malese, e forse queste cose mi spingono a fare tutto quello che sto facendo adesso.
0: Allora, sì. Guarda, io ti chiedo subito come vivi questi contrasti. Il contrasto di essere orientale e di vivere in Occidente, con una cultura, con un bagaglio culturale molto diverso, ma io ti vedo molto integrato anche poi in quello che è il nostro Occidente. Come, allora, come vivi questo crash che c'è tra i due emisferi, chiamiamoli
2: così? Sinceramente, ho passato la mia vita dedicandola tipo alle lingue europee, alla cultura europea, anche perché in Asia il mito della superiorità occidentale esiste ancora.
0: Sì,
2: e quindi anche a Singapore, Malesia, quando ci sono turisti occidentali, europei, bianchi, fra parentesi, ricevono un trattamento migliore, perché sono percepiti come superiori, non sono più belli. Anche gli standard di bellezza coreani, cioè asiatici, sono basati sul canone di bellezza occidentale, no? Occhi grandi, eccetera, eccetera, no? Sì, e quindi come vivo questo shock? Allora, per me è uno shock.
0: Credo, sì.
2: Ma all'inverso, nel senso che io penso al ritorno come un trauma. Nel senso che ormai l'Italia per me è diventata casa mia, e per me tornare a casa sarebbe una forma di esilio, come ho detto prima. Però è anche per, diciamo, il mio patrimonio culturale, le mie radici che sono qua oggi, perché sto un po' rappresentando la Malesia, l'Asia. E adesso, cioè, quando ero in Malesia, ho cercato un po' di accumulare, di imparare le forme d'arte in via d'estinzione, partendo dalle forme d'arte tradizionali malesi, tipo Wayang Kulit, teatro delle ombre, Mak Yong, un canto per trovare tipo una conciliazione con gli spiriti, poi Mek Mulo, un teatro malese che funziona anche come una psicoterapia per i villaggi, no? Per la comunità. Però diciamo che poi sono passato all'opera di Pechino e alla fine mi sono trovato a fare l'opera cantonese, anche forse alla fine è una questione di affinità, cioè ho trovato il maestro giusto e c'è un rapporto umano, e poi sono cresciuto sentendo parlare comunque il cantonese a casa.
0: Okay.
2: Perché in Malesia parliamo un sacco di lingue, diciamo che sono dialetti cinesi, ma in realtà sono lingue diverse,
0: sì,
2: come dialetti italiani, no?
0: Sì.
2: Quindi sono cresciuto sentendo parlare il Hokkien, il H, il cantonese, il mandarino, e quindi è un po' un ritorno, ma un ritorno però che mi appassiona, questo ritorno. Sì.
0: Che bello.
2: Sì, un ritorno tramite un'arte tradizionale comunque, sì.
0: E allora, dalla tua arte io direi che possiamo farti fare il tuo canto,
2: sì,
0: perché tu hai preparato,
2: sì,
0: per noi qualcosa.
2: Un assaggio.
1: Un'aria.
0: Sì.
2: Che si chiama La morte profumata. Sì, dall'opera La principessa floreale.
0: Okay.
2: È praticamente questa scena, il principe e la principessa si stanno, in realtà è una cerimonia di matrimonio,
0: okay.
2: Ma bevono

0: invito tutti ad ascoltare questo pezzo, Henry Lau, nel suo, in questo canto a doppia voce.
1: Eating up some cases.
2: 美居曼国，英法王。 在時來。

0: Eccoci rientrate. Io sono senza parole dalla bravura di Henry.
1: Bravissimo,
0: veramente un applauso.
1: Harry, un applauso. Grazie. Un applauso per Henry. Grazie. Meritatissimo. Grazie, bravo.
0: Veramente, anzi, io spero di poterti vedere anche in un'altra occasione, oltre che qua.
2: Sono contento di poter portare una forma d'arte un po' rara.
0: Assolutamente.
2: In un posto così, sì, è davvero
0: un bel futuro?
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Cosa possiamo dirgli?
1: Sicuramente che ci incontreremo da capo, sì. Ti auguriamo tutto.
0: Io ti auguro il meglio, veramente.
1: Il meglio per il tuo futuro, ma sì. Ci ritroveremo sicuramente, una collaborazione ci sarà ancora tra noi.
0: Grazie.
1: Ancora un applauso.

0: Eccoci rientrate, questa è Asian Pop Share Radio in diretta dal Festival Nama della Martesana, e che tra l'altro io invito poi tutti a seguire. È iniziato il 12 di giugno, finisce il 12 di luglio, e andiamo avanti con la nostra scaletta, Laura.
1: Esatto, abbiamo qua una parte in rappresentanza della comunità coreana di Milano, in particolare da The Global Church. E abbiamo il pastore Gurak e il signor Park, esatto, che ci aveva fatto il laboratorio di kimchi, di cui potete trovare sui nostri social il reportage.
0: Che io stasera, ecco, assaggerò, perché di diritto mi è arrivato un vasetto di kimchi.
1: L'ho portato, ecco.
2: E come ha dato i kimchi per lei?
0: Io adoro il kimchi, ma io la prima volta che ho mangiato il kimchi è stato in Thailandia, a Bangkok, nel 2005.
2: Bangkok, okay. Kimchi,
0: Sì, proprio ma tanto tempo fa, però non era la stessa cosa. E però da lì, insomma, io poi amo molto il cibo piccante, per cui mi sono veramente appassionata, e adesso poi ne andiamo a parlare, insomma, con questo Aliu che c'è in questo momento da noi. Io sono molto contenta perché sta arrivando il kimchi in tutte le sue formule, per cui in mezzo ai nostri ospiti c'è Marta, che ci farà da supporto con la lingua coreana.
1: Esatto,
0: quindi
1: allora sì, no, farà casomai da traduttrice nel caso, esatto, ce sì, ne ci fosse fa, bisogno.
0: Ci fa un supporto. Allora, parto?
1: Vai.
0: Vado? Mm-hmm. Siete pronti? Benvenuti a tutti e due. E, allora, io con voi volevo snocciolare un po' questa Liu, appunto, questa onda coreana. Io volevo chiedere a voi come vivete voi tutta questa attenzione che l'Occidente, soprattutto una città come Milano, che ha un forte tasso di asiatici, come lo vivete voi questa attenzione, questi occhi puntati sulla Corea, sul K-drama, sul K-pop e la beauty e il cibo e la cultura e la tradizione, la moda, insomma, siete abbastanza con gli occhi addosso. Come lo vivete voi? Intanto sta traducendo la nostra Marta, eh?
1: Esatto.
0: Perché io poi sono molto, molto lunga nelle mie domande.
1: Intanto è arrivata anche una rappresentante da Cuba, la nostra Ana di Cube Art. Ciao Ana.
2: Allora, un attimo, ho preparato.
1: Ecco.
2: Allora, per me questo è Hallyu, i miei motivi... A me è un orgoglio, perché sono arrivato qui 10 anni fa. 10 anni fa nessuno parlava di Hallyu, però in questi giorni, tutti, soprattutto i giovani, anche io sto insegnando il coreano ai giovani, loro piacciono tanto, loro piace tanto il Hallyu, e quella la nostra cultura. Quindi a me è molto orgoglio.
0: Okay. Sì. Mm-hmm. Al nostro secondo rappresentante, che
3: 우선 한국 문화에 대해서 K-pop, K-drama, K-food 좋아해 주셔서 너무너무 감사드립니다.
4: Dice che è molto contento il fatto che comunque sia così tanto piaciuto sia il cibo che la musica che la cultura coreana.
3: 작년에 지하철에서 많은 분들이 제가 한국인이라고 하면 오징어 게임에 대해서 얘기해 주셔서 너무 감사했는데 저는 아직 오징어 게임을 보지 못했습니다.
0: Marta ride,
4: perché
0: Marta
4: l'anno scorso l'anno scorso anche in metropolitana veniva fermato in quanto coreano a causa di Squid Game, che però ancora non ha visto, quindi in realtà lui era molto contento, però ancora non l'ha guardato. Sì, che è così contento che arrivino addirittura a fermarlo per strada. Per chiedere.
0: Ecco, allora io direi che si potrebbe anche spacciare per un attore di Squid Game tranquillamente.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Adesso ho creato un problema diplomatico. Ok.
4: Va bene anche così.
0: Esatto.
1: Allora, io vi farei un altro tipo di domanda, nel senso che so che siete appassionati di musica lirica, sì. No, il signor Park è anche un cantante, anche no, solo il signor Park è un cantante. Allora, visto che siete così appassionati di lirica, in realtà il vostro paese è conosciuto globalmente per il K-pop, no? Quindi i massimi esponenti sono i BTS del K-pop. Allora, volevo sapere un po' cosa ne pensate. Li seguite? Vi piacciono? Non li ascoltate?
2: Allora, no,
0: Attenzione.
2: prima di allora, quasi 4-5 anni fa non ho saputo mai, BTS, non avevo interesse al K-pop, però dopo io quando ho cominciato a insegnare il coreano ai giovani italiani, loro tutti sapevano bene il K-pop, BTS. E anche Stray Kids, anche Seventeen, non lo sapevo mai, però a loro, una mia allieva, Grey Pen di Joshua dei Seventeen, però io non conoscevo nulla lui, però quindi anche lei mi ha fatto vedere il suo viso, la sua foto. Guarda, questa che bellissima ragazza. Oh, ok, va bene, sì. Dopo insegnare a loro, io ho interesse di K-pop.
1: Certo.
2: È molto appassionante. Ringrazio a tutte le ragazze per piacere il K-pop, e ringrazio tanto.
1: Ok. Sei diventato alla fine anche tu un fan dei BTS.
2: Però no, non sono giovane anche lei, anche
1: Ah,
2: lui,
1: non
2: non sono giovane.
1: c'entra, neanche noi lo
2: I
1: siamo.
2: vecchi coreani non hanno interesse ai K-pop, sì, però tutti le giovani piacciono i
0: Il
2: K-pop, quindi
0: K-pop.
2: questa situazione è molto, molto grazie, molto.
1: Ok.
4: Che la generazione dei ventenni di solito è molto più
1: Ok, sai che invece
4: interessata.
1: qua in Occidente in realtà, per esempio, proprio i BTS hanno un fandom che è senza età, cioè possono esserci persone anche molto grandi, così come molto giovani, cioè è un fandom
2: Sì,
1: vasto, no?
2: sì, sì.
1: E molto eterogeneo.
2: L'anno scorso il Stray Kids ha fatto il concerto a Milano, quindi miei allievi tutti sono andati al concerto.
1: Anche lei
2: Ah, anche lei,
0: a
2: com'è
0: Roma,
2: andata al
0: però fino a Roma
2: concerto?
0: sono scesa per vedere gli Stray Kids
2: Ah!
0: con dov'è? Eccola,
2: Eccola. Ah, davvero?
0: eccola. Eh sì, qua
2: Oh!
0: abbiamo una stay.
2: Grazie, grazie.
1: Ok.
0: Io invece volevo fare un salto di musica, quindi dal K-pop volevo passare alla musica colta. E volevo chiedervi come mai la musica italiana colta, quindi la musica, l'opera, piace così tanto in Asia, è così tanto seguita.
2: Ah, allora, un po' diverso, perché l'opera, la musica classica è molto, cioè, ha una storia, grande storia, aveva tanti anni, però per noi orientali è troppo corto, una cultura molto, una... Un attimo.
0: Sì, certo.
2: Vediamo, uria asiana한테는 되게 짧은 역사예요. 오페라가. 그래서 è molto corto per noi, perché penso
4: Sono abituati a spettacoli più lunghi, quindi
0: Ok.
4: l'opera
0: Ah,
4: risulta uno
0: ok.
4: spettacolo corto.
1: Ma dai,
0: Ok.
1: davvero.
2: Sì,
1: Incredibile.
2: in questi giorni tanti orientali piace l'opera, musica classica, e credo che della ragione sia rapido crescita della associazione.
0: Associazione in crescita. Prego.
2: Sì, il periodo. Un attimo. In periodo relativamente breve, la Corea è diventata un paese molto sviluppato dal punto di vista economico. Con la crescita economica è cresciuto anche interesse per la cultura e l'arte, educazione. Quindi le persone, tutti, cominciato a avere interesse alla cultura, alla musica classica. E prima di questo, prima di crescere, crescere la, la, pai, la crescere economicamente, sì, non aveva mai l'opera, però certo, dopo crescere la economica,
0: è
2: loro si
0: è
2: cominciato ad avere,
0: certo,
2: l'interesse.
0: Sì, anche ricordo, e ditemi se sbaglio, che comunque la Corea del Sud, mm-hmm, è un paese che ha avuto una crescita molto veloce,
2: sì,
0: e molto esponenziale, cioè,
2: sì,
0: negli anni 80 la Corea del Sud era qualcosa, nel 2026 è qualcos'altro, quindi c'è stata una crescita molto veloce. E anche questa cosa da coreani, magari chiedevo al nostro ospite, come la vedete, come la vivete voi coreani, questa crescita così veloce del vostro paese? Lasciamo Marta tradurre, Laura. Questo è il nostro secondo obiettivo, imparare il coreano.
1: Ah, imparare il coreano.
0: Sì.
1: C'è il signor Park. C'è il signor Park che ci insegnerà il coreano, è vero?
3: Uri 저도
2: 이거 어떻게 왜 이렇게 빨리 먼저 빨리 정확히 질문
1: Abbiamo fatto una domanda un po' complicata.
0: Secondo me si stanno accordando su una risposta insieme. Anche perché... Eccoci.
3: 너무 빨리 바뀌어서 어떤지 모르겠어요.
4: È stato talmente veloce che neanche loro in realtà si sono talmente si sono tanto resi conto di questo cambiamento, perché c'erano dentro.
3: 제가 어릴 때 이렇게 흙에서 놀았어요. 이렇게 흙에서 놀고
4: Che quando era piccolo lui giocava, era abituato a giocare nel parco come come tutti i bambini.
3: 고등학생 때는 컴퓨터 게임을 하고 놀았어요.
4: Dopodiché quando è arrivato alle superiori hanno iniziato ad arrivare i giochi per il computer.
3: 시간이 지나니까 핸드폰으로 게임을 하고 있어요.
4: E dopo hanno iniziato ad arrivare anche i giochi per il telefono, quindi c'è stata una crescita veramente veloce.
1: Eh sì, c'è stato uno sviluppo tecnologico un po' in tutta l'Asia, però la Corea è uno dei paesi di punta, no? Dello sviluppo tecnologico.
3: 네, 그래서 어떻게 보면 저는 이 모든 것을 다 경험한 세대입니다. 다 이 놀이도 아까 그래서 가끔은 혼돈스럽지만 기쁩니다.
4: 아, che anche se ogni tanto è stato
3: 많은 것들을 경험할 수 있어서 기쁩니다.
4: che nonostante comunque sia stato un processo così rapido e veloce e magari anche che è passato senza accorgersene, in realtà è molto contento di come poi siano,
1: certo,
4: si sia sviluppata l'Asia.
1: Beh, chiaro, anche perché la Corea è uno dei paesi adesso fondamentalmente più importanti al mondo, anche economicamente. E io direi, chiudiamo con una domanda più semplice, diciamo, come vi trovate qua a Milano, in Italia?
0: Una domanda...
1: proprio due parole, una cosa rapida.
2: Mi trovo molto bene a Milano, soprattutto a Milano, perché quando stavo in Corea non ho potuto stare libero, perché la cultura orientale non è possibile vivere come
4: libero,
2: in modo libero, è impossibile per noi. Però in Italia no, in Italia potrei stare molto libero, non importa dagli altri, vorrei vivere così e potrei vivere così. E quindi molto bene, anche per orientali, però più importante è efficiente, più importante efficienza. L'efficienza è più importante per gli orientali, però per voi no. Per voi, noi visto di noi,
1: certo,
2: non è importante, è efficiente, è importante amicizia e famiglia, tempo trascorso insieme, tutti insieme. Questo è però importante, che equilibrio, lavorare e anche tranquillo, tutto equilibrio va bene per voi nel nostro visto.
1: Certo.
2: Sì, però, quindi mi trovo molto bene stare in Italia.
1: Grazie, grazie.
3: Italia 온 지 한 3년 정도 됐습니다.
4: Adesso è in Italia da quasi 3 anni.
3: Italia의 음식 모두 다 좋습니다.
4: E gli piace tantissimo il cibo italiano.
3: 한국에서도 에스프레소와 피자를 자주 먹었습니다.
4: Ah, e che anche in Corea, anche quando era in Corea mangiavo spessissimo la pizza e bevevo l'espresso.
1: Ah, poi un'altra cosa, no? Sì.
3: Italiano 환상적입니다. Fantastico.
4: Ah, gli piace tantissimo ed è fantastico.
3: Okay. 저는 이곳에 목사로 왔습니다.
4: Che lui è venuto per fare il pastore in una chiesa.
3: Sì. So, 여기 규현도 우리 교회 멤버입니다. 성도.
4: Che anche Kyuhyun è membro di questa chiesa.
3: 다른 성도님들과 함께 행복하게 예수님 안에서 생활하고 있습니다. 교제하고 있습니다.
4: Sì, che lui spera di poter essere felice con anche gli altri membri della chiesa perché sono un gruppo comunque abbastanza numeroso e nella vita con Cristo.
3: 그리고 음악회나 김치 만들기 그다음에 여러 가지 사역들을 통해서 좋은 것들을 함께 나누고 싶습니다.
4: Fanno anche tanti eventi insieme perché organizzano anche dei concerti di cui magari potremmo anche fare pubblicità tramite la
1: certo.
4: radio.
1: Certo.
4: E poi vabbè hanno fatto tipo la lezione di kimchi, vorrebbero iniziare ad organizzare anche altre cose in realtà.
1: Se fate quella del gimbap, io ci sono.
4: Ah, gimbap.
1: Gimbap.
3: Gimbap.
1: Io ci sono.
3: Ok.
1: Ecco.
0: Facevo l'ultimo, poi chiedo a Marta ovviamente di se è grande questa la comunità che stanno gestendo, la comunità coreana qui a Milano.
4: Allora, la comunità è grande, la chiesa è una parte all'interno della comunità coreana.
0: Quindi comunque un punto di riferimento per i coreani.
4: Sì, sì, immagino. Assolutamente. Okay, alcuni vengono proprio direttamente alla chiesa perché li conoscono già anche in Corea.
0: Ah, okay.
4: E quindi arrivano sapendo già di avere anche un punto d'appoggio, il che non è male in un paese straniero in cui si parla una lingua completamente
0: infatti.
4: Diversa.
0: Bene, allora io
2: scorsa settimana abbiamo cominciato il culto italiano.
4: Ok. Ah, ok, quindi hanno iniziato anche a pregare sia in italiano che in coreano da settimana scorsa, per includere anche un po' gli italiani.
1: Ok, grande notizia. Allora io direi che li salutiamo ascoltando un brano. Joyce, a te la scelta. Grazie ancora e noi vi seguiamo. Naturalmente se farete un altro corso di cucina saremo presenti.
0: Se Laura, se tu hai un socio, un posto dove recuperare poi i corsi che loro propongono.
1: Sì, seguo la loro pagina, profilo Instagram e poi mandatemi le informazioni. Non me lo ricordo.
3: TGC Milano.
1: TGC Milano. Ok. Grazie.
3: Grazie mille.

0: Eccoci qua a Rientrarte Share Radio, questa è la diretta dal Nama Festival della Martesana, Asian Pop Milano Calling. Siamo a, penso, buona metà rispetto alla nostra scaletta. Abbiamo con noi oggi Noah, lo presento e poi lascio a voi la parola perché io mi vergogno del mio inglese, per cui mi taccio. Allora, Noah è un modello, è un attore, è un ballerino sudcoreano, momentaneamente a Milano. Ha recitato nel dramma Blonde and Blue Eyes, nello show Wild Wild. Il tempo a disposizione con lui non è moltissimo, quindi faremo a Noah tre domande che ho sintetizzato in Yesterday, Today, Tomorrow e un Jolly. E con noi c'è anche Marta che ci farà da supporto, ormai l'abbiamo praticamente adottata qui, se ci sono dei problemi tra inglese e coreano. E no, welcome in Milano.
1: Welcome.
0: How are you?
2: I'm good, I'm so happy to be here. So I'm also feel very peaceful and happy in Milan.
0: Thanks to be here. So... Lascio okay. La parola a Laura.
1: So I'm happy to have Noah. He has accepted the invitation to came to our broadcast show live. And I saw Noah in Wild Wild show in Milan last May. And also I saw his BL drama, Blonde and Blue Eyes. And it was really a surprise because you are an amazing actor. So I didn't expect when I saw you, I said, wow. Okay, because it was the character was not easy. Mm. It's really a drama, no? So the history of two men. One is sick, very sick, and you are you lost your eyes, you know? You are became blind. So, and the interpretation, your character, even if the Blonde and Blue Eyes is a mini series. Is just less than 2 hours in total, the show. You are being able to transmit the emotion of your character, the development of the emotion of your character. So it was very amazing. And my question for this is, have you intention to continue in BL industry as an actor?
2: Oh, yeah. I'm an actor, so if a scenario and script is meaning to me and is good, then I'm always ready for do it, so...
1: Ok,
0: sì, traduco io velocemente anche per chi non mastica bene l'inglese. Laura ha fatto una presentazione e poi ha chiesto se, se vuole, pensa di partecipare, di recitare ancora in una serie BL. Lui ha detto giustamente: io sono un attore, per cui quando mi danno una sceneggiatura poi decido che cosa fare.
1: Esatto. Esattamente.
0: Passiamo alla yesterday.
1: Yesterday, esatto.
0: Yesterday question.
1: Allora, was there a particular moment when you realized you wanted to work in show business and how did your passion for dance and acting come about?
2: When I was young, I was living with my mom and older brother. But that time I have to be alone until they are back there but at night. So I was feel little bit lonely and little bit gloomy. But that time I was watching TV a lot. But in Korea, they turn on TV at the movie. So I watched movie a lot. And when I watch a movie, I don't feel lonely. I was having fun alone. So... I think that time I was dreaming about the actor. Oh, I want to be like them. I like movie. And I and I. And I grew older, that I feeling gets stronger, and I become more certain about it. And after completing my military service, I started appreciating it seriously and have been challenging myself with a passion ever since. Yeah.
1: Okay.
0: Facciamo una piccola traduzione.
1: Sì. Allora, lui ha detto che quando era giovane ed era in Corea si sentiva un po' solitario, diciamo, come persona. E poi quando gli capitava di guardare i film, invece sentiva meno questa solitudine, no? E allora è iniziata questa passione, di questa immagine di essere un attore, di lavorare nello show business. E quindi così è iniziato a fare la scuola di recitazione, insomma, la sua formazione artistica. Ed eccoci qua.
0: Ed eccoci qua.
1: Allora, passiamo alla seconda domanda.
0: Sì, sembra un po' una scaletta un po' serrata, però lo è.
1: In effetti, siamo andati un po' lunghi prima. Allora, how would you describe Noah as an artist today? You have acted in various sets, and which scene was the most difficult and the most emotional for to film for you?
2: Okay, it's too long, so I was type in my notes, so I will read.
1: Yeah,
2: okay,
1: yeah. No problem.
2: I would describe myself as someone who is still challenging himself every single day. Of course, I've been working consistently in the industry, but I'm always looking for opportunity and ways to introduce myself to a wider audience. And I believe I will continue taking on new challenges throughout my life, both to grow as an artist and to share my work with more people around the world.
1: Yeah. Okay.
2: So, as the most emotional project is I've worked on, it was BL drama, The Blonde and Blue Eyes. Mm-hmm. Because it was my first BL drama. So, and at first I was a little bit concerned because it's tells a love story between two men. I respect them, but I like women. but I understand.
1: Okay,
2: yeah. But so, however, I learned that story focused much more on emotional connection and then physical intimacy. So I decided to take part in it. Those who have seen it will know that there are very few provocative scenes. So, mm-hmm. So while filming, I stopped thinking about my co-star simply as a man or women. Instead, I focused on the emotions and the relationship between the characters, and I throughout that experience, I realized that if two people truly connect and share meaningful moments together, then I think it can be love naturally develop regardless of gender. So it was a project that taught me a lot of emotional and allowed me to grow not only as an actor, but also as a person, so mm-hmm. It was a great time for me.
0: Laura, okay. Facci un riassunto tradotto, per favore.
1: Certo. Allora, lui appunto ha detto che per lui è sempre una sfida quotidiana, no? Quindi il Noah di adesso affronta, è disponibile ad affrontare quotidianamente delle nuove sfide, delle nuove opportunità. Sicuramente una sfida grossa è stata girare il BL, perché lui è etero, quindi il fatto di girare una serie dove era innamorato di un uomo, questo magari è stato per lui una sfida, però poi ha capito che in realtà non doveva pensare al fatto che dall'altra parte c'era un uomo, no? Ma dall'altra parte c'era una persona e doveva mettere lui in gioco i suoi sentimenti, cioè ascoltare, lasciarsi andare alle emozioni e pensare che c'era una persona indipendentemente dal genere sessuale, eccetera. Per cui questa esperienza gli è servita molto anche per crescere non solo come attore, ma proprio come persona. Quindi molto, molto interessante.
0: Un attore come deve essere un attore in pratica.
1: Esatto. It was very amazing. So bravo Noah.
2: Grazie.
1: Noah. Ok. Allora.
0: E poi c'è la tomorrow question.
1: Yeah, tomorrow question. Tomorrow. Allora, in recent years, many South Korean artists have been taking part in Milano Fashion Week, which incidentally start in 2 days, so after tomorrow will start the Milano Fashion Week. Is there a brand or designer you love to collaborate with? Not only as a model, but as ambassador, okay?
2: Yeah, honestly, I came for Milan Fashion Week. This is the first time, so I just want to work with who wanted to use me.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, so.
0: Quindi se avete bisogno di Noah, lui si offre molto volentieri. Tutti brand all'ascolto.
2: Because Milan Fashion Week is one of the biggest event in the world for models. Every season, many models come here carrying their dreams and hoping for an opportunity. And I'm also one of them. Right now, I'm simply happy to be here because I have a chance for work and experience this environment. Being part of Milan Fashion Week, even as a model, attending castings and persuading opportunities already very means a lot to me.
1: Mm-hmm.
2: So I'm truly grateful for, and I definitely hope to come back again.
1: So we wish you good luck for the casting, but I hope to see you very soon as ambassador, not as a model for a brand. Mm?
2: Yeah.
1: Why not?
2: Grazie.
1: You deserve.
0: Abbiamo ancora qualche. Okay, io avrei tante cose da chiedere.
1: Ah, aspetta,
0: devo
1: tradurre. Ecco quello che mi ha detto.
0: Ah, sì, giusto, scusate.
1: Allora, piccola, brevissima traduzione. Noah, ovviamente, qui a Milano, perché ci sarà la Milano Fashion Week, e lui si propone chiaramente come modello, per cui sta facendo i casting e tutto. Noi abbiamo detto che gli auguriamo la buona fortuna, insomma, per i casting, ma speriamo di vederlo presto non come modello ma come ambassador di qualche brand, perché se lo merita. È un bravissimo artista, è un bravo ballerino, un bravo attore, quindi good luck for your future. Ok, vuoi chiedere qualcosa?
0: Guarda, sì, poi quando si parla di mondo dello spettacolo mi vengono in mente,
1: perché non ti sento più,
0: mi vengono sempre in mente un sacco di domande, ma io semplicemente, che è una domanda che solito faccio anche a chi scrive musica, poi chiedo a voi di tradurre, volevo semplicemente chiedergli dove prende ispirazione per la creazione dei suoi personaggi, da che cosa si fa trascinare, no? Perché chi scrive musica magari prende uno spunto da un avvenimento quotidiano o da una sensazione, ma un attore da dove prende, da dove si appoggia artisticamente per creare il suo personaggio?
1: Allora, sta traducendo Marta direttamente in coreano.
0: Perché se no, ragazzi, okay. Non usciamo. Difficult?
2: Yeah, difficult, but I'm not major for acting, I just challenging, so I get a job. So the most important thing to me, like for acting some character, I have to live life very well, like honestly, always do best, always Maybe can I speak Korean because it's too hard to?
1: Yes.
2: Maybe
1: no problem. No problem. Yeah. Marta.
0: Oh. Marta, okay. Yeah,
3: it's going to be my challenge.
2: Okay. 일단은 제가 연기 전공이 아니고 그냥 제가 하고 싶은 것을 늘 도전을 합니다. 왜냐면 저한테 인생이란 가슴 뛰는 무언가를 하고 싶다는 그런 게 있거든요. 그래서 사실 뭔가 제가 더 많은 그 인생을 살아가면서 진심으로 인생을 살아가고 경험을 한다면 그 경험들이 나중에 어떤 캐릭터를 소화할 때 더 깊이 있게 다가갈 수 있다고 생각해요. 왜냐면 저는 사실 밀라노에 와서도 많은 사람들을 봤고 그냥 대화가 안 통해도 이분들이 어떻게 저를 쳐다보고 어떻게 말을 거냐에 따라서 뭔가를 또 느끼거든요. 아, 밀라노 사람들은 그 저희 코리아에서는 그 신호등을 건너려고 하면 약간 빵빵대거나 그냥 지나가요. 근데 제가 여기 밀라노에 왔는데 먼저 가라고 이렇게 하더라고요. 근데 그게 한국은 가끔 이렇게 기분 나쁘게 할 때 있는데 그 밀라노 사람은 약간 웃으면서 그렇게 먼저 가라고 하더라고요. 근데 그게 한국에서는 본 적이 없기 때문에 이런 걸 통해서 약간 기억을 해요. 항상 어딜 가나 사람들을 관찰하고 진심으로서 사람을 대함으로써 경험을 축적시켜 놓고 그런 어떤 캐릭터에 뭔가 다가갈 때 제가 겪었던 인생에 대한 경험을 꺼내오기도 하고 또는 상상을 통해서 극대화를 시켜서 그 캐릭터에 빠져보려고 해요.
3: Okay. Io faccio una un assunto perché certo. Okay. Allora in realtà lui prende ispirazione da tutto ciò che sono le esperienze quotidiane che poi una persona fa e prima stavo ridendo perché in realtà ha portato un'esperienza che gli è successa qua in Italia che è nel momento in cui si trova ad attraversare una strada in Corea di solito ci sono le persone che magari suonano o non sono contente di far attraversare le persone e invece qua in Italia gli è capitato più di una volta che addirittura gli sorridessero per farlo passare, no? E lui ha detto che anche questo è stato, cioè, per lui incredibile, un'esperienza diversa e quindi si porta dietro anche tutto questo come bagaglio e quindi dovesse poi arrivare un personaggio in cui può tirar fuori anche delle esperienze che ha vissuto in Italia e quindi delle esperienze diverse da quelle che sono le sue, è tutto un bagaglio e quindi per lui l'ispirazione è quotidiana più che una ricerca vera e propria.
0: Bellissimo, dilli bellissimo da parte mia.
1: Very, very amazing, so amazing.
3: Che per noi in realtà è strano perché di solito i milanesi sono quelli che hanno fretta.
0: Sì, esatto, esatto. No, e poi sì, ci sta. Non so che ore sono. Qualcuno riesce a dirmi che ore sono?
1: Vediamo che come siamo
0: messi. Le sei?
1: Abbiamo ancora mezz'ora, dobbiamo ancora arrivare. Sì, allora.
0: Adesso è bellissimo. Adesso
1: c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Noah? Nessuno? Gioia?
0: Ok. Yeah. Allora, se lui vuole aggiungere qualcosa di come si sta trovando Milano, di come gli piace o non gli piace la città, le classiche domande.
1: Ancora, cioè se
0: esatto, Joyce mi sta facendo questo segno che quindi qual è il tuo piatto preferito? Lo possiamo chiudere proprio un po' così.
3: Italia 음식 중에 제일 좋아하시는 음식 뭐예요?
2: 사실 여기 와서 막 많이 먹지 않아서 약간 관리를 해야 돼서
1: il gelato, ice cream
2: 근데 caffè de crema
1: sì,
3: caffè crema la crema caffè perché essendo un modello non può permettersi di mangiare certo. Così tanto soprattutto durante la fashion week
0: allora sì. Adesso gli faccio il domandone proprio caffè espresso, do you like espresso or only big coffee with milk?
2: Usually I drink cappuccino.
3: Cappuccino, yeah. Va bene,
0: okay, dai, cappuccino.
2: But I saw some military soldier and he came to into the bar and he ordered espresso and he just and go. That was really cool. So I remember that motion for later acting.
0: Okay.
3: Bene. In caso deve bersi un espresso, uno shot
0: esatto.
3: E via.
0: Va bene, io ringrazio Noah.
1: Sì,
0: se la vuoi aggiungere qualcosa tu, io
1: Is
0: sono
1: there
0: a
1: any
0: posto.
1: Music do you like, do you prefer, do you listen K-pop, Thai pop, J-pop? Mm. I don't know.
2: Usually I'm a big fan of Rain in Korea singer. Rain.
1: Rain.
2: Yeah.
1: Rain. Okay.
2: Yeah. I want to say you guys have to listen Feel It.
1: Feel It.
2: Yeah, the name is Feel It from Rain.
1: Rain, Feel It. We ask to our director.
0: Dalla regia. Joyce. Tradotto dalla regia.
2: And can I say one last word? I have a Korean fan club, the Gino Colic, and they know I'm on this podcast, and maybe someone was listening this podcast, so I want to say to them, thank you in Korean. So
1: okay.
2: Yeah, it's okay. 진우 콜릭 여러분 혹시 이걸 듣고 계신다면 아침에 눈 뜨자마자 행복하시길 바라겠습니다.
1: Okay.
3: Praticamente ha ringraziato questo fan club che probabilmente lo sta ascoltando dalla Corea. Quindi
1: ringraziamo anche noi. Allora.
0: Ascolta, è arrivata una domanda giusto adesso. Mi chiedono qua dietro dal vuoi farla tu?
4: I speak
0: italiano.
1: Traduce Marta.
4: Ho sentito prima di questa cordialità degli italiani che sorprende anche me come italiana, comunque sapere che mi rende felice che siamo un popolo solare, gioioso, che fanno passare le persone in strada con il sorriso. E quindi volevo chiederti, qual è la tua cosa preferita dell'Italia?
3: Ah, 그 아까 이탈리아 대한 얘기 그 우리 건너갈 때도 우리 좀 웃으면서 하고 그리고 우리 좀 착하게 하는 사람들인데 이탈리아에서 뭐가 제일 좋아하세요? 이탈리아 중에 뭐가 제일 좋아하세요?
2: 일단은 이탈리아의 그 날씨도 너무 좋고 그냥 길거리에 그 벽에 페인팅 된 것도 사실은 예술처럼 느껴지고 일단은 제가 밀라노에 그 모델을 하면서 오고 싶었기 때문에 되게 좋은 그걸 갖고 있어요. 근데 오고 날씨도 너무 좋고 사람들도 너무 친절하니까 나이가 들어서 내가 여기서 좀 살고 싶다는 생각도 들 정도로 되게 그냥 모든 게 너무 좋았어요.
3: Allora, prima di tutto gli è piaciuto il tempo. Perché comunque c'era sempre bel tempo. In realtà fino a settimana scorsa non è che abbiamo avuto è stato abbastanza freddo, però c'erano anche dei bellissimi dipinti in giro per le strade, una città comunque abbastanza colorata, sì. Lo è diventata perlomeno, e quindi tutta l'esperienza che sta avendo a Milano, che non si aspettava perché era venuto soltanto per fare il modello, gli sta piacendo molto e quindi se la porterà anche nel cuore.
0: E allora io ti ringrazio, ti auguro tanta good luck.
3: Good luck, Moni.
2: Grazie.
0: E speriamo di rincontrarci chissà un giorno su delle vie incrociate.
1: Sì, if you will come back in Milano, we will ask you to come again in our show.
2: Sure.
1: Okay. Yeah. And maybe during now the fashion week I will be outside to take a picture. To take a picture, maybe I saw you.
2: Sure. I really want it.
0: Grazie.
2: Yes. Grazie. So much. Thank you for inviting me.
1: Thank you, Noah.
0: Grazie.
1: Thank you, Noah.
0: Grazie.
1: Musica.
0: Lasciamo un brano e facciamo un cambio palco.
5: Yeah, give me that.

0: way.
1: Eccoci. Allora, siamo tornate, ci siamo prese un po' di minuti, ce li siamo rubati, abbiamo mandato due brani uno dietro l'altro, ma semplicemente perché volevamo, insomma, ringraziare gli ospiti che continuano a essere qui con noi. Poco fa abbiamo sentito l'intervista che abbiamo realizzato con Noah, quindi italiano, inglese e coreano. È stato molto più semplice di quello che mi sarei immaginata, vero Marta?
2: No, assolutamente.
1: E invece sì, ti assicuro che è andata benissimo, sei stata bravissima.
2: Non male.
1: E adesso sul divano antico, come l'abbiamo chiamato noi, ci sei tu, ma sei da sola.
2: Sì, incredibile.
1: Incredibile, quindi sono un'ora e mezza più o meno che ti stai gestendo questi cuscini, adesso è arrivato il tuo momento.
2: Mi sposto sempre più verso di voi.
1: Esatto, praticamente hai guadagnato il posto. I cagnolini quando cercano il posto sul divano iniziano a girare su se stessi, adesso tu
2: faccio la fossa.
1: Allora, vabbè, io innanzitutto ti ringrazio perché ci stai dando veramente un grande aiuto, un grande supporto. Tu sai il coreano, direi in maniera... Oddio, sbaglio il microfono. Chiedo scusa, Joyce, scusa. Tu sai coreano, lo sai bene.
2: Sì, sono sempre molto critica, quindi comunque c'è sempre tantissimo da imparare. Loro hanno un vocabolario vastissimo. E quindi capita anche che a seconda della provenienza usino vocaboli diversi e quindi c'è sempre questo momento di difficoltà, però si capisce il contesto e si cerca di tradurre al meglio.
1: Allora, io vabbè, innanzitutto volevo chiederti del tuo vissuto, come mai ti sei appassionata alla lingua coreana, e poi mi hanno detto che hai vissuto anche in Corea.
2: Sì, esatto.
1: Ecco, volevo chiederti questo, come mai la Corea?
2: Allora, io in realtà sono partita dai K-drama, ma perché Netflix mi aveva proposto delle serie TV che secondo lui potevano piacermi, e sono partita in realtà da una serie TV cinese.
1: Ah,
2: e mi è piaciuta molto, mi è piaciuta anche la lingua, non avevo mai visto niente di asiatico, quindi per me era tutto nuovo. Dopodiché me ne ha proposta una giapponese che... molto intrigante, è una maniera completamente diversa di fare serie TV, con anche sotto dei suoni che mi ricordavano molto di più gli anime, no? Quindi era un po' un connubio tra i due. E dopodiché me ne ha proposta una coreana, che è quella famosissima Something in the Rain, e io da quel momento, basta, sono caduta in questo buco nero. Ormai parliamo di quasi 8 anni fa, quindi comunque nel 2018 io ho scoperto questo mondo. Ma appena ho sentito la lingua coreana me ne sono innamorata, cioè ho proprio pensato che fosse una lingua stupenda, il suono mi piaceva tantissimo, aveva questa musicalità molto diversa dalla nostra, e poi vabbè, da lì parte tutto, perché poi iniziano le musiche, quindi questo viaggio nel K-pop di cui adesso mi sento in realtà fuori, cioè mi sento... fuori da questo mondo, ma perché ultimamente seguo molto meno, mi interessa meno, mi prende meno il K-pop attuale, perché non lo reputo il K-pop con cui sono entrata in questo mondo, quindi questo cambiamento classico, io non l'ho...
1: Classico scontro generazionale,
2: esatto.
1: Che c'è anche nel rock.
2: Esatto, esatto, io mi considero della terza generazione del K-pop, cioè fino a lì c'ero, dopodiché mi hanno persa per strada, c'è ancora qualche gruppo che seguo, ma poco.
1: Tra 20 anni vi voglio vedere tutti lì, mi ricordo.
2: Sì, sicuro. E poi da lì io in realtà sono stata molto fortunata, perché ho preso un anno sabbatico tra la triennale e la magistrale, perché io mi sono laureata in tutt'altro.

0: io sono una psicologa, quindi completamente diverso, okay. Proprio completamente diverso. E però avevo questa necessità di imparare le lingue, quindi mi sono fatta un periodo in Inghilterra e un periodo in Corea. E io ovviamente devo ringraziare i miei genitori, perché senza di loro, senza il loro supporto, non avrei potuto fare niente, soprattutto perché era periodo di Covid, quindi io mi sono viaggiata al mondo durante il Covid. È stata un'esperienza molto particolare, perché poi ho fatto 2 settimane di quarantena strettissima in Corea appena arrivata, in cui se non avessi avuto una ragazza che avevo conosciuto online, per assurdo sarei morta di fame, perché non c'erano aiuti per gli stranieri, quindi io sarei stata senza cibo, senza niente, senza poter uscire.
1: Mamma mia.
0: Quindi sono stata molto fortunata, in realtà ho conosciuto una persona di cui mi potessi fidare, e male, ho proprio dato la mia carta in mano dicendo: ti prego, comprami qualcosa, perché...
1: Fammi la spesa, banalmente.
0: Sì, e tuttora è una delle mie migliori amiche, mi ha salvato la vita.
1: Era coreana?
0: No, lei è americana, ma okay. Stavamo studiando nella stessa università. Ho fatto la Yonsei, che offre dei programmi per chi vuole studiare coreano in Corea. Sono programmi molto serrati, perché sono 4 ore al giorno tutti i giorni, ovviamente col weekend libero, però è tanto, molto intenso, e si parte proprio da zero. Quindi poi lì la maggior parte degli amici che mi ero fatta, a parte tutti quelli internazionali, ho conosciuto un bel po' di persone anche coreane, così, quindi le opportunità poi di parlare, effettivamente portare avanti la lingua, ci sono state, per fortuna.
1: Allora io ti chiederei qualcosa proprio rispetto alla tua vita a Seoul, sei stata, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Ok. Cosa ti manca tanto di quel periodo? Cosa ti manca di quella città? Cosa ti manca di quelle dinamiche? Mm-hmm. Perché come ho iniziato questa trasmissione con Laura parlando anche delle differenze tra Occidente e Oriente, cioè stiamo veramente parlando di due continenti che sono... sempre stati all'opposto, sì, in questo momento si stanno guardando, si stanno studiando, mm-hmm. Però tu che hai vissuto lì diverso tempo, proprio volevo sapere da te cosa proprio, se c'è proprio qualcosa che ti manca di lì.
0: Allora, Seoul è una città estremamente poliedrica, quindi qualunque sia il tuo interesse, se vuoi vivere una vita più tranquilla, se vuoi vivere una vita più da pazzo divertendoti, c'è di tutto, c'è veramente tutto. Io avevo la fortuna di vivere in un quartiere abbastanza universitario, quindi un sacco di ragazzi della mia età, con di fianco Hongdae, che è proprio, cioè, l'apoteosi del divertirsi, del busking, quindi artisti di strada e tutto, che vabbè, durante il Covid appunto era un pochettino più morta, ma perché non si poteva andare in giro in più di due, era molto stringente nonostante non ci fosse il lockdown, quindi loro sono sempre riusciti a gestirsi senza lockdown. E, però appunto non si poteva andare in giro in tante persone, quindi anche tutte quelle esperienze da karaoke in cui si divertono non le ho fatte, se non con un'altra persona e basta. Okay. Però quella sicuramente è un'esperienza che mi manca, quella del karaoke, perché poi sono tornata svariate volte anche a vedere i miei amici, e via il Covid hanno aperto le gabbie praticamente, quindi si è ritornati a questa vita proprio molto modaiola, molto divertente. E ho avuto per fortuna l'esperienza anche della vita senza il lockdown, senza Covid, senza troppe restrizioni. Il karaoke, vabbè, è un'esperienza divertentissima, soprattutto per noi, perché non abbiamo nessuno di questo tipo. Cioè non è che tu ti rinchiudi in una stanza e canti a squarciagola anche malissimo, non gliene frega niente a nessuno, qua comunque devi cantare davanti a un pubblico, no? Quindi quella sicuramente è una cosa che mi manca, poi il cibo ovviamente, cioè lo street food, tu cammini dappertutto e c'è cibo, o comunque anche alle 3 del mattino c'è qualcuno in giro. È un posto estremamente sicuro, io tranquillissima ad andare in giro alle 4 del mattino da sola, anche in posti in cui non è che ci fosse così tanta illuminazione, ma ci sono telecamere ovunque, cioè il fatto di sentirmi sicurissima, quella è una cosa che mi manca. E per le differenze, in realtà, secondo me l'Italia e la Corea per tante cose si assomigliano moltissimo, perché c'è questa voglia di condivisione del cibo. Quindi ci si ritrova davanti al del cibo per parlare, chiacchierare con gli amici, c'è molto attaccamento alla famiglia anche, in modi diversi, seppur diversi, ma comunque c'è molto, secondo me ci sono delle somiglianze nel nostro vivere la famiglia e nel vivere la famiglia coreana.
1: Okay.
0: che io sono stata invitata a casa di poi di persone, effettivamente, e ho condiviso anche con loro dei pasti e io mi sono sentita a casa proprio.
2: Io me ne sono accorta quando abbiamo fatto il laboratorio del kimchi, perché mi
0: Sì.
2: ricordava tantissimo quando al sud, io ho origini del sud Italia, e ci si mette tutti insieme, vicini di casa, familiari, eccetera, a fare i pentoloni di sugo di pomodoro, no? Della salsa di pomodoro. Mi è venuta in mente proprio automaticamente questa immagine quando abbiamo fatto quel laboratorio, perché è proprio così.
1: La
2: Una cosa, la
1: condivisione del cibo.
0: Sì,
2: condivisione, sì,
0: e
2: della
0: anche proprio della
2: preparazione,
0: preparazione.
2: e il fatto anche del femminile, ma anche del maschile, no? Cioè, il
0: Sì.
2: fatto che c'erano, cioè, era il signor Park che ci insegnava a
0: Guidava.
2: fare il kimchi, no? E poi c'erano le signore, insomma, della
0: Sì,
2: comunità che ci
0: esatto.
2: aiutavano, per cui è stata una bella esperienza, molto
0: Proprio
2: bella.
0: rispetto a questo, io quando sono stata a Busan, perché poi ovviamente quando ero lì mi sono fatta qualche giretto, a Busan avevo visto un gruppo di signori un po' più anziani che preparavano il kimchi in mezzo alla strada, seduti su queste sedie minuscole per essere comodi per lavorare per terra e preparavano tutti insieme il kimchi, ma gruppi di 10-15 persone
2: Sì. E
0: tranquillamente, quindi molto bello.
2: poi c'è da dire che almeno quella che è stata la mia esperienza, sempre di quel laboratorio, il fatto che la comunità coreana è molto aperta rispetto ad altre
0: Sì,
2: comunità asiatiche che ci sono
0: sì, sì.
2: qua, è facilmente approdabile, non so come dire, no? Quindi, infatti, nel giro di poco io ho conosciuto diverse persone coreane qua a Milano. Cosa che invece si fa molta fatica con le altre comunità. Poi ne parleremo con Fabio, che è qui
1: Esatto, qui
2: con
1: chiudiamo
2: noi.
1: con la
2: Ecco,
1: Cina oggi. Io
2: oggi concludiamo con la Cina.
1: volevo un mito da sfatare.
0: Un mito da
1: Sì.
0: sfatare. Non è facile perché in realtà credo di averne sfatati un po'. Vabbè,
1: Vai.
0: forse. Non so se seguite Hong The Boy su Instagram, ma è questo ragazzo che va in giro per Hongdae e cerca di approcciare tutte le ragazze straniere.
1: Sì.
0: Allora, sì, ma no, cioè nel senso non
1: Ok.
0: è così palese o non è così esagerato come
1: Quindi
0: lo fanno
1: are you open
0: credere.
1: mind?
0: Are you open mind? Non sempre, non sempre. Che però ci sia un approccio diverso alla straniera, quello sì, sicuramente.
1: Ok.
0: Perché si aspettano magari che sia un pochettino più facile approcciare senza dover per forza arrivare al matrimonio.
1: Ok, quindi questa cosa comunque c'è ancora un pochino di.
0: Quello c'è, però c'è anche una buonissima fetta di persone che assolutamente non la pensa così. E ci sono anche tante persone che magari, con lo straniero non uscirebbero proprio. Perché hanno paura delle differenze culturali, che però è una cosa che comprendo benissimo, perché probabilmente anche per noi sarebbe la stessa cosa.
2: Sì, no, infatti,
0: In
2: anche qua
0: Italia
2: non
0: la
2: è che ci
0: viviamo nello
2: sia
0: stesso modo.
2: tutta questa grande apertura verso gli
0: Sì,
2: stranieri.
0: ah, un mito sicuramente da sfatare è: non è pollo fritto tutte le sere.
1: Ecco. Ma il
0: Una
2: kimchi
0: sera
2: sì.
0: sì, una no.
1: Ah,
0: Sì.
1: ok, fantastico.
2: Il kimchi però sì.
0: Il kimchi c'è e il soju c'è, presentissimi.
1: Ah,
0: Sì, quello bevono come delle spugne.
1: ok,
2: Ma
1: quindi.
2: quello un po' in tutta l'Asia.
0: Sì.
2: Vabbè. Ok, grazie
0: Io vi
2: Marta.
0: ringrazio
1: No, io
0: tantissimo per
1: ringrazio te
0: questa
1: veramente,
0: accoglienza.
1: anzi, se tu sei d'accordo e Laura d'accordo, io lancerei questo patto di sorellanza che
2: Assolutamente.
1: per ogni ospite coreano ci sarà Marta con noi
0: Va
1: a farci da
0: bene. Se lo fate
1: supporto.
0: qua, perfetto, perché io vivo qua dietro, quindi
1: Molto
0: benissimo.
1: bene.
0: Sì.
1: Quindi dai, poi sarà. Io quasi quasi la butto lì, però sarebbe carino invitarla, vero? Ad Asian Pop.
2: Certo.
1: Sì, sarebbe carino, ci
0: Grazie.
1: strutturiamo una bella chiacchierata e quando riniziamo poi quest'autunno
0: Va bene,
1: facciamo
0: molto
1: un
0: volentieri.
1: bel podcast anche con te, sarebbe molto
0: Molto
1: bello, così
0: volentieri.
1: approfondiamo un po'
2: Sì.
1: la Corea.
0: Grazie mille.
2: Infatti. Grazie
0: Grazie.
2: Marta.
0: Grazie, buona serata.
2: Andiamo con un bel brano,
1: Vai con
2: vai
1: la musica,
2: Joyce, vai con la
1: Joyce.
2: musica.
1: Scegli.

0: Eccoci qua, abbiamo fatto un paio di brani musicali perché è sempre bello poi salutare con calma i nostri ospiti, le nostre ospiti. Siamo agli ultimi minuti della nostra diretta qui su Shell Radio dal Nama Festival della Martesana, che ricordo va avanti fino
1: Al
0: al
1: 12
0: 12 di luglio,
1: luglio.
0: per cui venite qui, tutte le attività proposte sono gratuite e come un nostro ultimo, ormai la lingua inizia ad ingarbugliarsi anche tra il mio palato, e come ultimo ospite sul nostro divano antico abbiamo Fabio.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao
2: Grazie per
0: Fabio.
2: l'invito e soprattutto grazie per avermi incoronato come rappresentante della comunità cinese di Milano. È la prima volta che mi succede. Adesso, prossima cosa, mi aspetto una statua in Piazza Gramsci, una roba del genere, non di meno di questo,
0: Come
2: perché
0: milanese
2: è
0: tanta
2: come
0: roba
2: miracolo.
0: alla fine. Esatto, vabbè, insomma, in
2: Quindi mo
0: zona
2: molto.
0: Sarpi sorgerà un poster di Fabio Nani,
2: Sì,
0: di
2: molto low
0: cortesia.
2: profile proprio.
0: Allora, perché sei qua, Fabio?
2: Beh, ditemelo voi, no, sono qua. Allora, vabbè, io mi presento un po' meglio. Allora, io sono vicepresidente dell'Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese, presidente dell'Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese, sezione Milano, Angi Milano per gli amici, per brevità, ecco.
0: Che tra l'altro ci ha dato il patrocinio, ricordiamo sia Angi che Congi hanno dato il patrocinio al progetto ASEAN Pop Milano Calling, che in realtà è un progetto molto più ampio, non si limita solo alla nostra trasmissione radiofonica, ma noi, se c'è qualche finanziatore in ascolto, qualche sponsor che
1: Sponsor, sponsor.
0: vuole, come si dice, aiutarci, questo progetto è molto più allargato, prevede anche l'inserimento delle nuove generazioni, dei laboratori gratuiti, eccetera. Per cui, insomma, ecco,
1: Snoccioleremo le nostre
0: snoccioleremo.
1: potenzialità un po' alla volta.
0: Esatto. Allora, Fabio è qua. Sì, io ho detto erroneamente, ma non erroneamente, che è rappresentante della comunità cinese, perché in realtà io la prima volta che l'ho incontrato dal vivo era un evento organizzato dalla comunità cinese, parlava lui in cinese e quindi si presentava lui, faceva tutto lui. Per cui per me in effetti è stato adottato dalla comunità cinese di Milano, anche perché
2: Beh,
0: tua
2: sì, mi sono
0: moglie.
2: un po' ritagliato uno spazio nella comunità cinese di Milano. Sì, ecco, diciamo di sì. Ho catturato la fiducia, ecco, e l'affetto, ecco, di tanti di loro, ecco.
0: Esatto, anche perché tu hai la moglie che è cinese.
2: Esattamente.
0: Ecco, io la comunità cinese, per esempio, la vivo un po' come impenetrabile, cioè nel senso che io anche frequento molto anche i negozi, quelli vicino a casa mia, cerco di interagire, no, con le persone, ma veramente vedo che si fa sempre un po' di fatica. E infatti, cioè, ti faccio tutti i miei complimenti per aver assunto in qualche modo questo ruolo di rappresentare in qualche modo questa parte di città, no? Che è una comunità molto numerosa, però un
1: Molto
0: po'
1: antica anche.
0: anche molto antica, infatti, perché tra l'altro ha la Chinatown più grande d'Italia, forse anche una delle più grandi d'Europa, la Chinatown di Milano. Però appunto io per esempio mi piacerebbe entrare in contatto, conoscere di più la comunità cinese, raccontaci come possiamo fare.
2: Beh, questo è un aspetto sulla quale la stessa comunità cinese sta cercando di farsi conoscere in maniera diversa, di avere una narrazione diversa di sé. Adesso spesso anche tutti i collaboratori con i quali lavoriamo tendono a dire: guardate che noi non siamo chiusi. E di fatto è sempre un po' reciproca la cosa, è sempre un po' anche una questione di percezione, che crea poi una narrazione ed è un circolo che si autoalimenta. E diciamo che è vero che la comunità cinese di Milano è, ma non solo quella di Milano, è molto autosufficiente. È molto autosufficiente, per cui di fatto sin da storicamente si fa riferimento a risorse all'interno della comunità, per cui di fatto tutta la loro quotidianità gira intorno a dei riferimenti che sono all'interno della comunità cinese, che sono cinese, la scuola cinese e il parrucchiere cinese, il negozio cinese, è tutto cinese, è tutto un circuito che, per cui di fatto loro, per comodità, per pigrizia, non hanno effettiva necessità di andare oltre a quella bolla lì. Però ovviamente questo comporta anche delle difficoltà, per esempio poi si creano problematiche per cui c'è un po' di indecisione a rivolgersi alla pubblica amministrazione, ma banalmente agli ospedali, ai consultori, insomma tutto quel discorso di ok, varchiamo la soglia della nostra bolla per godere di servizi gratuiti che offre l'amministrazione, il governo, cioè il paese Italia, ecco lì c'è sempre, a volte viene a mancare un po' quella cosa lì. Per cui ultimamente ci sono sempre più mediatori anche all'interno delle ASL, delle ASST, per mediatori cinesi o che parlano la lingua cinese, perché è sempre un discorso di, appunto, essendo che è sempre stata così autosufficiente, adesso bisogna cercare di creare quegli elementi di crisi, buona, per fare uscire, perché sono tutti, nella comunità cinese, tradizionalmente, sono tutti provenienti non dalla stessa provincia, dalla stessa città, dallo stesso villaggio,
0: sì.
2: Parlano dialetto tra di loro, magari tanti di loro parlano anche malino il cinese, il mandarino.
0: Sì.
2: Per cui non è, cioè, immedesimandoci noi nella loro situazione, se fossimo noi degli italiani con un livello di cultura discreto catapultati in Cina, chiaro che anche noi avremmo bisogno di fare riferimento ai nostri cugini, parenti,
0: sì.
2: Amici, connazionali dello stesso villaggio, dei paesani, no? I paesani. Quindi è un po' la stessa dinamica che poi si è andata un po' incallendosi. È vero che adesso poi ci sono le nuove generazioni, no? Ci sono gli studenti che vengono nelle università, che loro provengono da tutta la Cina, non solo da quel villaggio lì, quindi creano questo elemento di novità, con un livello culturale più alto, no? Con una scolarizzazione e anche con una voglia di cambiare un po' il volto, cambiare un po' la percezione. E quindi questa, grazie alla nuova generazione che si incunea, no, nella comunità storica cinese di Milano, si creano tante più dinamiche, ci sono nuovi ristoranti, nuove associazioni, nuovi eventi, nuove attività. Adesso mi viene in mente, per esempio, al Tempio del Futuro Perduto, come
0: esatto,
2: è successo,
0: sì.
2: In tutti questi,
0: sì,
2: anni.
0: Sì, sì.
2: Tante altre associazioni, ma come a Picaia, a Sesto, a Milano, cioè ci sono tante cose che... ritorno sul punto iniziale, che si dice sempre che la comunità cinese è chiusa. Allora, non è giustificata se pensiamo a quello che ho detto, però diciamo che il cinese medio ha sempre un po' un piccolo muro di diffidenza, no? Nei confronti dell'italiano. Perché non sa mai che cosa vuole fare. Magari dici, questo arriva nel negozio in italiano, che è un giornalista, mi vuole scrivere un articolo brutto su di me. Cioè, c'è sempre questa cosa. Però, infatti, io lo vedo anch'io, no? Quando io entro, loro mi guardano, magari mi dicono ciao, buongiorno. Però quando comincio già a parlare in cinese, capisce già, l'occhio si illumina, dice, ah, basta che dici una, due parole in cinese, dicono, ma come parli bene cinese, no? E lì poi si mettono a parlare, parla. Cioè, basta proprio buttarli lì delle robe che, no? Buttare una biglia che rotola e sfonda il muro di questa un po' timidezza, e poi si crea la fiducia e si diventa proprio come amici, no? Fratelli quasi.
1: Io a questo punto ti butto lì anch'io una provocazione, che poi non è una provocazione, però è forse una constatazione, ma tu saprai meglio di me dirmi se è vero o no. I social, nel senso, possono i social aver aiutato o stanno aiutando questa apertura delle nuove generazioni cinesi? Perché io vedo e seguo anche diversi e diverse content creator cinesi che parlano un italiano perfetto e che mostrano e propongono dalla cucina ai podcast, alla
0: viaggi
1: musica
0: anche.
1: In cinese. Mi viene in mente Elena Zheng, giusto? Che su Instagram fa cucina, io la adoro. Mi viene in mente Banana, che fanno su YouTube i podcast. Quindi ti chiedo...
2: Bennana, sì.
1: Bennana, esatto.
2: Tra l'altro uno di loro l'ho invitato oggi, però non riusciva a venire perché a lavorare. Lo saluto, Wang Yiming, lui che gestisce anche lui una pagina, Cintia in Hometown, e anche lui è nel circuito di Bennana che dicevi.
1: Snocciolaci un po' questa cosa, se secondo te effettivamente i social, Instagram e YouTube stanno aiutando questa apertura, chiamiamola apertura, o quest'occhio che noi occidentali, milanesi, stiamo mettendo sulla, sulla comunità cinese, sulla cultura cinese.
2: Giusto, ottimo spunto. Allora, questo è più che altro verso noi italiani per farci vedere degli aspetti che fino ad ora non, a cui non avevamo accesso banalmente, a cui chi non è mai stato in Cina banalmente non ha proprio la visuale, non ha accesso a determinate informazioni, perché prima, se guardavamo i media, la stampa tradizionale, no, diciamo che la comunicazione era sempre abbastanza monotematica, no? Ora, grazie ai social, abbiamo delle informazioni di prima mano, dei video, delle foto, insomma delle immagini reali di prima mano che ci arrivano direttamente da chi questi content poi li realizza. C'è sempre, però permane sempre un po' la, da parte dell'italiano, la diffidenza per dire è fatto con l'AI, oppure dici ma se si sta così bene, se io leggo a volte i commenti, no, purtroppo. Tanti commenti dicono: ah, ma se in Cina, se la Cina è così moderna, se la Cina è così, si vive così bene in Cina, allora perché ci sono tanti cinesi in Italia? Cosa era che? E allora, quindi, oltre ai video che ci fanno vedere la realtà, però bisogna sempre, per interpretare la realtà, serve studiare, serve conoscere, serve parlare con i cinesi, serve, cioè, per esempio, ci sono in Italia ci sono gli studiosi, gli accademici come Daniele Brigadò di Colonia, che ha dedicato tutta la sua vita, più di 30 anni ormai, alle ricerche sulla comunità cinese in Italia, ed è uno dei massimi esperti qui a Milano, tra l'altro, no, della comunità cinese in Italia. Ci sono poi gli scrittori e creatori di graphic novel Matteo De Monte e Chai Rocchi, che anche loro hanno dedicato la loro vita a risalire alle origini della storia dei primi cinesi di Milano, che tra l'altro la comunità cinese di Milano quest'anno compie i 100 anni. Allora, hanno fatto adesso un progetto bellissimo che si chiama Comunità di Destini, graphic novel più brevi corti di animazione, è veramente efficace. Quindi serve il collegamento, serve collegare la realtà, la visuale della realtà che arriva inedita e ci arriva un po' inaspettata, no? Quindi è normale che ci sia diffidenza da parte di chi ha gli stereotipi e pensa che in Cina siano ancora tutti col cappellino di paglia e le biciclette. Poi si vede arrivare i macchinoni cinesi, SUV, e dice ma è cattiva qualità per forza, perché se made in China deve essere cattiva qualità, non può esserci il designer cinese o l'intelligenza artificiale non competerà mai con quello occidentale, no? Insomma, c'è sempre questa cosa per dire è difficile da accettare, no, un po' il fatto che, però la realtà è questa, insomma la Cina sta in tutti gli aspetti ormai galoppando, le nuove generazioni portano questo aspetto e lo sanno comunicare bene perché parlano bene cinese, parlano bene italiano, ma loro, prima tu hai citato il CONGI è il coordinamento delle nuove generazioni italiane, della quale la nostra associazione ANGI è socia fondatrice, nonché membro tuttora. E le nuove generazioni poi hanno un'altra peculiarità, una difficoltà, che loro sono sempre in bilico tra la loro cinesità e la loro italianità, devono sempre ogni giorno combattere per dire... devono sempre combattere contro chi dice non sia abbastanza cinese, ma anche contro chi dice non sia abbastanza italiano. Certo. E quindi loro hanno in più questa pesantezza, non mi viene da dire, però insomma loro sono veramente degli ambasciatori, cioè loro non vorrebbero neanche dirsi definirsi ambasciatori, secondo me, né l'una dell'altra, semplicemente loro raccontano un po' anche il loro vissuto, raccontano quello, la loro stessa esperienza, perché magari tanti di essi, tanti di loro sono nati in Italia e anche loro hanno scoperto la Cina come l'ho scoperta io. Anche sì, per loro è stato uno shock.
1: Sì.
2: E andare a riscoprire le loro radici è stato veramente un po' come l'esperienza che ho fatto io, rafforzata dal fatto che ovviamente si tratta della terra dei loro nonni, dei loro padri, per cui è importantissimo parlare di nuove generazioni. Le nuove generazioni sono gli italiani di oggi, non gli italiani di domani, gli italiani di oggi, punto.
1: Certo.
2: Ma non è scontato parlare anche dell'aspetto del mantenimento culturale, mantenimento della lingua, perché questo è importante, perché appunto il dilemma del cinese nato in Italia, cresciuto in Italia, che è italiano quanto me, che lui avrà sempre la pelle da cinese e qui dovrà avere la consapevolezza e la maturità per portare avanti la sua eredità, perché senza le sue radici culturali lui sarà sempre visto come un elemento anomalo. Ma quindi perché fare insegnare la lingua cinese, perché parlare di cultura, delle origini a chi nasce in Italia? Anche per questo, per dare loro tutti gli strumenti per avere una piena consapevolezza, piena fiducia di se stessi, no? Maggiore coraggio nell'affrontare proprio tutte i piccoli razzismi quotidiani, ecco.
0: Sì, e questo un po' è quello che accade a tutte quante le comunità, no? Io frequento molto quella africana, per cui è la stessa cosa, le stesse dinamiche. Ecco, una curiosità, allora, proprio che riguarda la nostra trasmissione radiofonica. Io sono, cioè, mentre la Sara è più esperta di Corea, di K-pop, io invece sono quella che cerca in tutti i paesi le novità discografiche, eccetera. Quando si tratta di Cina, non riesco mai a trovare i brani, perché non sono pubblicati su YouTube, non li trovo su Spotify, è così. Perché ci sono le piattaforme cinesi, quindi magari sono brani che sono ai primi posti della Billboard cinese, però io non riesco a trovarli. Quindi questa cosa però è un po' sconvolgente, perché succede solo con la Cina, cioè nel senso che se io sto cercando l'ultima novità discografica pop del Vietnam, la trovo, piuttosto che dalla Cambogia, dalla Thailandia, eccetera.
1: Vuoi la via preferenziale?
0: No, non la via preferenziale, però questa diciamo unicità, chiamiamola, no? Questa peculiarità è proprio tipicamente della Cina, no? Secondo te come mai c'è questo distinguersi un po' rispetto all'omologazione, vabbè, diciamo generale, che ci può essere?
2: Beh, diciamo che quello che dici, che abbiamo dei canali separati, perché in Cina non si può accedere a YouTube se non tramite i VPN per scavalcare il firewall del governo cinese, ovviamente, e i vari, però loro hanno il corrispettivo cinese di YouTube, eccetera, eccetera. Sì, sì. Questo ovviamente è un ostacolo, però c'è, per esempio, chi è riuscito a... Allora, io mi sono sempre detto che la Cina deve veramente riuscire a portare un po' della sua cultura pop all'estero, insomma, essere... perché quando tu entri nei mercati esteri solo con l'economia, non riesci veramente ad avere un'integrazione appieno, non riesci a fare a conquistare gli animi dell'acquirente, banalmente, no? Non crei un sogno americano come quello americano, dove arrivi con i film, la musica e tutto, e poi arrivi anche con le aziende, eccetera. Lì, e quello mi sono sempre detto, quello quando succederà, e allora si avrà, quello sarà il vero soft power della Cina.
0: Esatto.
2: Però adesso vedi per esempio il rapper Sky Is Your God, che lui come è arrivato in Italia? È arrivato tramite i video di TikTok. Con i video di TikTok, questi video virali, che come sottofondo c'erano le sue canzoni, e alla fine tutti cantavano le sue canzoni senza sapere le parole, ovviamente, senza mai sapere nemmeno chi questo rapper, ma chi fosse. E alla fine adesso, l'anno scorso è arrivato a Milano, ha fatto il concerto a Milano, adesso sta facendo il secondo tour in Inghilterra. Lui è riuscito a fare un po' una cosa che ha fatto Psy all'epoca con Gangnam Style. Insomma, certo, non capisci le parole, però hai una carica, hai sto ritmo, hai un flow, hai una roba che hai dei ritmi catchy che appena li senti... E lui è riuscito a fare quello. Lui è riuscito a fare quello.
0: Ma pensa che anche su TikTok si fa... Io seguo... Vabbè, noi parliamo anche delle serie BL, no? Delle serie Boys Love. Che sono un po', rappresentano un po' tutti quanti i paesi, no? Quindi non ci basiamo solo su K-drama, a volte ne parliamo, però più che altro parliamo delle serie BL, che arrivano sempre o sotto banco o magari attraverso piattaforme a pagamento asiatiche, ma se poi tu cerchi di seguire gli attori non li trovi neanche su TikTok, per esempio, che TikTok, uno dice vabbè, è uno strumento, una piattaforma cinese fondamentalmente, e si fa fatica a seguire proprio gli artisti, a sapere cosa fanno, quali sono le novità, se ci sono novità, dei futuri lavori o appunto i cantanti, eccetera. E si fa molta fatica per questo, e in effetti secondo me potrebbe essere una chiave di svolta se si aprissero maggiormente anche sul piano artistico e culturale, proprio quello che dicevi tu, cioè portare un po' il soft power, perché non, altrimenti si fa veramente fatica a seguirli.
1: Ma non è una, adesso mi infilo così, ma perché vai, mi sto ascoltando e non è anche proprio una questione di lingua, cioè no, se io sapessi il cinese forse riuscirei ad accedere a una serie di informazioni maggiori.
2: Sì, faresti una ricerca mirata in lingua cinese, sicuramente ci sarebbero dei risultati maggiori. Poi sì, invece di usare Google devi usare Baidu, non Google.
0: Esatto.
2: Perché cioè, chiaramente ognuno c'ha il suo. Poi chiaramente bisogna saper usare anche tanto WeChat, perché adesso tutti hanno WeChat, ci sono i canali su WeChat. Ora WeChat è uno strumento
0: diverse,
2: che più, cioè, ora come ora, più che siano loro ad adeguarsi ai nostri mezzi, è più facile che siamo noi che ci adeguiamo ai loro.
0: Esatto.
2: Siamo noi che impariamo a usare bene WeChat, tutte le potenzialità, tutti i canali, tutte le pagine. È questo. Poi ovvio che allora anche loro in realtà. Allora, su YouTube, io direi che tante robe, le robe famose, si trovano anche su YouTube. Io su YouTube trovo anche il rap cinese, io sono un super fan del rap cinese. Anche robe che in Cina non passano, ma su YouTube ci sono, perché comunque anche grazie ai tanti cinesi all'estero che caricano,
0: certo,
2: contenuti,
0: sì,
2: tante robe,
0: sì, esatto,
2: si trovano, io le trovo su YouTube tranquillamente, direi quasi tutto, ecco, a parte le robe
0: ma
2: un pochino
0: guarda,
2: più underground.
0: Io ti dico, stavo cercando l'ultimo brano di YU, che è un attore cantante del Mando Pop, non so se sai cos'è il Mando Pop, è il pop cantato in mandarino che va tantissimo nella Cina continentale anche a Taiwan. E YU, che è un attore abbastanza famoso, diciamo, delle nuove generazioni, è uscito con un singolo che non si trova, che non sono riuscita a trovare, però so che è al primo posto nelle classifiche cinesi, però non c'è stato verso di riuscire a rintracciare questo brano.
2: Su Redbook, adesso tutti usano Redbook in Cina.
0: Adesso lo cercheremo anche noi, ci dobbiamo,
1: prego,
0: adeguare.
1: Ci dobbiamo adeguare.
2: Se riuscite a trovare,
0: ecco,
2: anche il nome in cinese in caratteri e inserirlo, è molto più,
1: esatto,
2: più efficace. Purtroppo sì, c'è ancora un ostacolo dovuto a questa biomia, questo doppio canale causato dai caratteri latini da un lato, i caratteri cinesi da un lato, e questi queste piattaforme che sì,
0: sì,
2: gioco forza, sono ancora. Però io una cosa che, a parte la musica sì, ma io ho sempre detto che anche il cinema cinese meriterebbe, io ormai mai da più di 10 anni che dico che merita, il cinema cinese non è solo i kung fu movies di Hong Kong, ma
0: no,
2: ormai in Cina nessuno guarda i film di kung fu ormai.
0: No, no, ci sono dei bellissimi drama.
2: Bellissimi drama, ma sì, ma anche sì, sì, io trovo geniali alcuni film comici cinesi, insomma, trovo
0: sì,
2: una,
0: sì,
2: veramente una comicità frizzante, registi eccezionali, anche attori molto bravi, ma ora non solo, anche con il cinema di fantascienza stanno facendo delle robe veramente, veramente, veramente belle. Abbiamo visto Neja 2, che è arrivato Neja 2 in Italia senza che fosse uscito Neja 1, vabbè, pazienza, però
0: sì,
2: vedi,
0: poi
2: tante
0: la
2: robe.
0: Cina adesso tecnologicamente è davanti a tutti, secondo me, per cui cioè, tanta roba, tanta roba, peccato che appunto a volte non arriva qui. Cioè, si fa fatica a trovare.
2: È un peccato anche perché bisognerebbe sfruttare un po' la. Bisognerebbe un po' sfruttare appunto la comunità cinese di qua e i giovani, le nuove generazioni italo-cinesi. Insomma, dobbiamo veramente cercare di fare un po' da ponte.
1: Io adesso non vorrei rompere questo clima conviviale,
0: esatto,
1: e intimo che si è creato, però sono le 18:54. Quindi
2: abbiamo sforato
1: di tantissimo, ma io voglio chiudere, ti chiedo quest'ultima cosa, vorrei che tu fossi anche un po', come dire, sintetico, e quello che ti chiedo è un posto in Cina assolutamente in grassetto da visitare, è dura ma ce la puoi fare.
2: Allora, per restare in tema, io suggerisco di andare tutti a Wenzhou, che è la zona di provenienza dei cinesi qua in Italia. Se andate a Wenzhou, poi entrate nel negozio cinese e dite io sono andato a Wenzhou, lui subito, vedete come se gli si brillano agli occhi. E a parte che è una città bella, pulita, con grandi grattacieli, ma anche tante zone verdi, tanti patrimoni culturali, tanti patrimoni naturalistici, quindi Wenzhou è un punto da segnare sulla mappa.
1: Ok, allora io ti ringrazio, invitiamo anche lui ovviamente, dai.
0: Naturalmente, Fabio, dai. È il nostro patron.
1: Facciamo un podcast anche con te e via, e parliamo di Cina liberamente per 35 minuti di filata.
2: Fantastico, che ci sarò.
0: Però questa volta ci porti anche un altro ospite cinese con te.
2: Assolutamente, porterò mia moglie e mio figlio.
0: Esatto, bello, infatti, sì. Che io ho conosciuto anche tra l'altro.
1: Quindi io ti ringrazio e
2: grazie,
1: se
2: a
1: vuoi
2: voi
1: chiudere tu.
0: Sì, adesso chiudiamo la trasmissione, poi faremo fuori onda, la nostra Gioia ci farà una performance di danza. E io ringrazio tutti quanti gli ospiti che sono venuti a trovarci, alcuni sono già andati via, però abbiamo ancora qua Harry Lau,
1: grazie,
0: la Marta e grazie Fabio Nalin. Quindi ringraziamo veramente tutti quanti, anche i nostri ascoltatori.
1: Esatto.
0: E ci sentiamo la prossima settimana con il nostro podcast,
1: esatto,
0: settimanale.
1: Grazie,
0: grazie Joyce. Cosa
1: grazie
0: ci fai ascoltare per chiudere?
1: Ci fa ascoltare
0: i Cortis.
1: Forse i Cortis con Red Red.
0: Ecco.
1: Maybe. Sì, ha lanciato un bacio. Allora, grazie a tutti e a tutti. Ciao.

white was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

tutte le vostre illusioni.

Thank you.

perdeler.